0: era il suono di
1: Marco Ferri. In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di

0: era il suono di
1: Outwork. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
4: Squatch.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.

0: il suono di Outwork. Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di Thomas De Marchi.

0: il suono di Thomas De Marchi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scopo.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
5: Sport.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
10: Forever Fun, Forever Young.
11: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di
0: Thomas De Marchi.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di Davide Zanetti.

0: era il suono di
1: Davide Zanetti. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: Forza.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Forever Fun, Forever Young.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Sport.
1: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
2: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
3: Magari non l'avevi pianificato,
4: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
9: On Radio Peter Pan.
10: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
11: Non dire mai Klingon perché guarda che non è difficile.
12: Klingon!
11: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
12: Klingon!
11: Klingon! Klingon!
12: Klingon! Klingon!
11: Che fatica, ragazzi.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
18: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Sport.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: la discoteca ya no mami y tú estás bailando en la mitad, en la mitad.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Avevi pianificato.
9: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo. Ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
15: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno. 100% di gusto inimitabile Nova.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
19: Forever Fun. Forever.

0: Science for All. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
0: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Speciale promo, anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
8: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Guarda Joe, le 7:03.
10: Peter Pan O'Clock.
6: Ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero!
17: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
17: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo?
17: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa!
17: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Fun, forever fun, forever young. Radio Peter Pan. Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan.

0: solista dei Planet Funk, si chiama Chase the Sun. State ascoltando Radio Peter Pan. Buongiorno Angelo.
1: Buongiorno Giovanni.
0: Abbiamo messo tutti gli effetti che potevamo su questo disco, così
1: infatti spegniamo, andiamo a casa.
0: Si, va,

0: venerdì 27 settembre 2026, 9 in questo istante, i minuti dopo le 7, fino alle 10, 3 orette di Happy Ending parte 1. Che cos'è l'Happy Ending parte 1?
1: Ma allora, intanto un ammasso di numeri che hai appena dato, perché sì, dalle 7 alle 10, 3, 4,
0: serve
1: cosa
0: per
1: stai
0: confondere
1: dicendo?
0: Le idee.
1: Siamo in due, che... battiamo una borraccia, abbiamo 32 denti a testa. Quanti denti abbiamo?
0: Giusto,
1: a testa?
0: No, anch'io li ho tutti.
1: Quanti denti dovremmo avere?
0: Sei ma bene? Saranno 62.
1: Vabbè, non importa, comunque il bello di Happy Ending, soprattutto di questo Happy Ending, è che c'è un sacco di divertimento, un sacco di ascoltatori. Questa mattina li ho visti tutti, migliaia di persone, fiumi di macchine che salgono verso i monti. Non si sa per quale motivo, cioè io in parte lo so, ma non importa, credo, non lo so, e ci ascoltano e ci mandano un sacco di messaggi al 393-7366-240.
0: Io ho confuso le persone con i numeri, ma te con sta supercazzola che non sei capito niente. Oggi è un risveglio
1: durissimo.
0: Va. Siamo alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Siete svegli per una gita, per lavorare, per fare del relax, insomma, qualsiasi sia il motivo. 393-7366-240, poi per ogni messaggio che arriva ci tiriamo giù una parola chiave che ci serve poi nello sviluppo del programma.
1: Facciamo il buongiorno a quelli che...
0: Esatto, salutiamo quelli che sono svegli così presto sicuramente.
1: Allora, quelli che sono molto puntuali solo perché hanno l'ansia. Quelli che si godono il presente perché sanno che non avranno un futuro. Quelli che sono indipendenti perché non si fidano di nessuno. Ed infine quelli che sembrano riservati ma in realtà non hanno niente da dirti.

0: stamattina.
1: Infatti, Angelo, un bel reggaeton, non glielo vuoi mettere? Purple Disco Machine, Something on My Mind. State ascoltando Radio Peter Pan. Buona domenica mattina, ben svegliati, c'è l'happy ending. Siamo alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. E abbiamo stabilito che per poter mandare un audio stamane, bisogna prima dire vai, se no l'audio non può partire.
2: Abbiamo l'esempio per tutti, abbassa la base.
3: Vai. Ciao, sono Simone e con la mia famiglia stiamo andando alla Ran 51 a Istrana.
1: Bello, vai, vai, fatelo tutti.
2: Allora, c'è Federico che purtroppo non aveva ancora sentito il nostro
1: Ma aspetta, cosa ha detto che siamo alla Ran 51, ma ci siamo anche noi di Radio Peter Pan. Che strana coincidenza, ma cosa succede stamattina?
2: Allora, questa mattina intanto per cominciare siamo nella sede del 51esimo storno dell'Aeronautica Militare.
1: Lo c'è questo evento che è stormo.
2: Storno.
1: Lo storno è quando fai
2: ho detto storno.
1: Inventario. È un evento solidale, allora, 5-10 km non competitivi e poi c'è la 10 km competitiva su percorso Fidal. Dalle 8 siamo lì con
2: allora c'è il nostro track, ci saranno Marco Boffo, Monica Morgan, Marco Baxo, Thomas Menegazzi, tutti lì già dalle 8, segno che ci stanno ascoltando in questo momento mentre si stanno recando lì.
1: Atomici.
4: Atomico.
2: Altri complimenti per il direttore?
1: Vabbè, ma lui non corre neanche perché sennò gli altri
2: spingono. Fagli un lupo lupolo, vai, così ci ama. Ci ama.
1: Lupo a tutti i nostri.
2: Marco, bravi, bravi.
1: Potevamo mettere altri messaggi degli ascoltatori?
2: E invece no.
1: E invece no, vi beccate un disco che non è reggaeton. Peter Pan.

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio, Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.
2: Colored squares, flashing light, in and bold, disco night.

0: trotto a Edo, che è in ferie in questo momento, quindi altro che Disco Night. Pulse e Throttle da 2018, Disco Night. State ascoltando l'Happy Ending parte 1 con Joe D'Angelo PA1. Ci sono le vostre storie, i motivi per i quali siete attivi così presto stamattina?
1: Beh, il primo motivo è quello di Thomas Benegazzi, che ci scrive al 393-736-240. Uccidetemi.
0: No, non è vero, adesso sono molto entusiasta di fare questa bella cosa stamattina. Senti, dove va lui? Senti.
2: Ciao Peter Pan, noi stiamo andando a un torneo di rugby a Casale sul Site.
1: Ok, bello. Casale sul Site dove?
0: E poi c'è un una lunga pausa alla
1: Casale
0: fine.
1: Casale sul Site?
0: Sul Site.
1: Ok.
0: È
1: okay.
0: Quasi come se fosse un sito internet.
1: Ma a proposito di...
0: Sì, perché è un rivo d'acqua.
1: Cioè. Sì. Hai finito di... posso andare avanti.
0: Vai.
1: A proposito di rugby, stavo dicendo...
3: Ciao Lady Peter Pan, sono Federico.
0: Ciao Fede.
3: Oggi si comincia una nuova stagione di rugby con una giornata molto intensa al Caimano, Casale sul Sile. Oh. Sempre carica bomba, viva il rugby. Ciao.
0: Vedi che era Sile, non Site.
1: Sì.
0: Ma vedi, Federico, noi stiamo valutando la sua crescita ormonale. Avevamo questo audio che è più o meno di un anno fa che spiegava la sua colazione.
1: Credo più di un anno fa. Comunque il campione è questo, vai.
0: Sentiamo la differenza.
3: E comunque il panino è con formaggio, salsiccia, uovo, peperoni e cipolla.
0: Sta diventando un uomo. 393 736 640. E tu perché sei già sveglio?

0: Tide, state ascoltando Radio Peter Pan. Se sentite dei colpi di borraccia, non è la radio che vi funziona male, è proprio Angelo che batte sulla sua borraccia mentre
1: almeno vanno. Fammi battere la borraccia, visto che non mi lasci parlare stamattina.
0: Non le canzoni. Ci sono un po' di storie dei nostri ascoltatori, dei motivi per i quali sono attivi?
1: Beh sì, c'è c'è il Marti che dice vai e dice buongiorno ragazzuoli, bentornato Joe. Quindi questa mattina
0: schema, lui è al lavoro sul trattore, ci manda una bella foto. Poi
1: senti Pinuccio.
2: Ciao Peter, stamattina già andato a donare sangue di ritorno e ora vi ascolto molto volentieri.
1: Il sangue di ritorno,
0: che è quello che ritorna al cuore,
1: probabilmente sì, che è di colore parte rosso e torna blu,
0: è più scuro. Okay, beh, blu se sei nobile. Poi chi c'è?
1: Poi salutiamo la squadra dell'Isolana che sta andando alla gara di ciclismo a Campiglia dei Berici.
0: Bellissimo ragazzi. Poi chi c'è?
1: E beh, lei che non vede l'ora che finisca la stagione, che è stata dura quest'anno.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
3: Direzione Jesolo per lavorare, ultimi 4 giorni di questa stagione estiva in hotel.
1: Yeah.
3: Vado ad aprire la reception. Sentiamo, vado a fare i check out, vado a mandarli tutti a casa. Sì.
1: brava.
3: È stata dura quest'estate, è stata dura.
1: Erika, devi portare pazienza, così che va.
0: Secondo me Erika stamattina arriva nelle camere degli ospiti con delle pentole e inizia a battere.
1: Vai, vai.
0: Come fai te con la borraccia? Esatto.
1: Vai, vai.

0: manita e mi schilla la testa, gira, e non solo, cioè in generale girano anche altre parti del corpo.
1: I maroni, per esempio.
0: A meno che tu non sia in gita come loro.
2: Buongiorno, direzione Leolandia.
0: Bello.
2: Un saluto da Giacomo, Michela, Edoardo e Matilde. Ciao.
1: Come secondo deve me essere oggi a Leolandia?
0: Va bello, bello, sì. Ci sono solo quelli che si chiamano Leo. Devi fare un parco divertimenti che si chiama Angelolandia e siete in tre, perché in effetti sarete.
1: E alla sera si fa la cena con tutti quelli che si chiamano Leo.
0: Certo.
1: La cena dei Leo. La Leo cena.
0: Non ho capito la battuta.
1: Ma non è la battuta.
0: Ok. Infatti ho detto.
3: Oh, sapete che Giovanni è tornato, è bello frizzante, che si aspetta che succeda la qualunque in qualsiasi istante. Ma stai tranquillo.
0: Sai cosa succede adesso?
3: Andiamo a bere il caffè.
0: C'è la pubblicità e beviamo un caffè. Torniamo fra poco.
3: Via, via, via.
4: Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
5: Pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.

0: Salve, due etti di prosciutto veneto.
1: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
0: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
1: Allora me ne dai una fetta?
0: Adesso hai capito.
2: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Radio Peter Pan è anche in video.
8: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
7: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Ciao, sono Samurai J, vinci il mio concerto privato.
1: A parte che non è di
0: Thomas,
1: Samurai J sta canzone. Master KG, Gerusalemme, state ascoltando Radio Peter Pan. Buona domenica mattina, Angelo.
2: Buona domenica a te, Joe.
1: Buona domenica a voi che state ascoltando questa fantastica radio. Si chiama Radio Peter Pan e la domenica mattina c'è un contenitore che si chiama Happy Ending,
2: sì,
1: ed è diviso in due parti. Nella prima, fino alle 10, ci siamo io e lui e cerchiamo in questo momento di individuare i motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi.
2: Allora, tipo, non solo contenitore diviso in due parti, ma anche diviso in due persone, perché siamo io e Joe, e voi che non ci avete fatto caso ci sono anch'io.
3: Grande Angelone P1, scusami, avevo sentito solo la voce del Joe.
2: Dai, due ore che parlo.
3: Domenica anche a te, Angelone.
1: Sei davvero permaloso, Angelo. Ciao anche a te.
4: Ciao anche a te, Angelo.
2: Perché abbiamo sospettato per un istante che Giovanni si fosse trasformato in Luis Miguel Moreno, quello che metteva la mano nel di dietro al pupazzo Rockefeller,
1: sì,
2: e che facesse il ventriloquo con la mia voce. Ma
1: spesso
2: non è così.
1: Capita.
2: Non è così. Allora, abbiamo Sandro?
1: Ma vabbè, che dice delle volgarità. Piuttosto parlami, sì, di Federica.
2: Ciao, di solito a queste ore di domenica sono in piedi per andare via in bici, ma oggi andrò a Istrana per l'Aran 51.
1: Questo è un bel messaggio, viva l'Aran 51. Non c'è tempo di mettere quel vocale lì, Angelo, 37 secondi.
2: Ma che peccato.
1: Possiamo mettere solo un bel disco. Ma puoi ricordare il numero?
2: Allora, il numero di Sandro, che è il 393.
1: No, il numero della radio.
2: Il numero della 393 73 66 240.
1: Un grande.
5: Attenzione,

0: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Che vedo? Elvis Crespo, la graziosa. State ascoltando Radio Peter Pan, che fra poco, insomma, aprirà le danze della RAN 51 e c'è un ascoltatore che si chiama Riccardo che ha una curiosa domanda.
2: Che dice? Avete un premio speciale per il vincitore della RAN 51? Certo!
3: Ma un bel reggaeton stamattina.
2: Abbiamo per un reggaeton per te sicuramente. Bello. E un sorriso di Thomas Menegatti.
1: Soprattutto all'arrivo, al primo, solo al primo farà un sorriso, agli altri
2: si è fatto la barba, si è fatto la barba per vedermi nel sorriso?
1: Sicuro.
2: Sì, sì, sicuro.
1: No, anche per dare un bacio al vincitore, perché sennò la barba ispida dà fastidio.
2: Thomas number one!
1: Questo audio lungo che volevi sentire prima, che dirà mai?
2: Un sacco di cose, senti.
4: Buongiorno!
2: Sì?
4: Oggi direzione Bassano. Posso per la mezza maratona del Brenta.
1: Allentalo, anzi.
4: Già 11 gradi, è arrivato l'autunno inoltrato.
1: Appena iniziato.
4: Bravi ragazzi. E saluto anche Robert che è in bicicletta col freddo il gelo. Perché e freddo tutta il gelo? La mia squadra di runner Ride Your Dreams Treviso. Sì. Buona corsa a tutti. Vi voglio bene.
1: Secondo te dorme in un frigo lui?
4: Sì, lui dorme. Dai che arriva la neve.
1: Arriva la neve.
2: Basta, cazzo. Che giorno è oggi? È il 27 settembre.
1: Lo so, guarda, è strano. Secondo me lui è uno di quelli che passa la sua giornata su TikTok.

0: disco elegante dal 99, Moloco, Sing It Back. Nell'EPN in parte 1 con Gioia D'Angelo PA1 ci sono un sacco di motivi particolari, tipo quello di Daniele. Io sostengo che sia una cosa, Angelo un'altra, valutate voi.
1: Sentite.
2: Buongiorno Peter Pan, qua siamo già svegli, si parte da Rovigo per andare a Cerea al mercatino della paprika.
0: Della paprika.
2: Per risparmiare benzina sto andando in bici, perciò non so quando arrivo e non so quando torno. Ciao a tutti!
0: Cioè lui dice chiaramente sì, che è il mercatino della paprika, anche se cercando online viene fuori che...
3: Allora, attenzione, è spesso associato per assonanza a paprika o fabbrica, situato presso l'area Expo di Cerea, provincia di Verona. Quindi è fabbrica, però viene spesso chiamato paprika erroneamente.
0: No, ma perché l'hai chiesto così all'intelligenza artificiale, quindi invece di dirti sei rincoglionito e capisci paprika invece che fabbrica.
3: No, guarda che Gemini non sbaglia mai, dice un sacco di cose giuste. Comunque mercatino della fabbrica.
0: O della paprika, dipende dalle interpretazioni. C'è chi invece oggi, come lui, scrive...
3: Ciao Joe, buongiorno per la serie, anche oggi è lunedì, io sto andando a Venezia, anche oggi è lunedì, è tutto dire.
0: Ah,
3: sto andando a Venezia, un allestimento presso, attenzione, abbiamo il contributo.
0: Sì, finisci
3: audio.
0: Il messaggio prima di
3: sei
0: mettere
3: sicuro?
0: Il contributo.
3: Ma certo! Ah, volevo metterlo sotto. Deve fare un allestimento presso la Marina Militare per lavoro. Ciao da Michele, buona domenica a tutti.
0: Adesso come puoi mettere la canzone.
3: Come si
0: per
3: svolgerà? Cosa, che allestimento devi fare per la Marina Militare?
0: Ma si vestono tutti in bianco.
3: Poi?
0: E poi fanno un white party. Fine.
3: Ma secondo me invece porta le tavole. L'allestimento di che cosa? Cioè deve allestire un pranzo. Cosa deve fare?
0: Costruirà una nave.
3: Togli la sveglia militare marina per cortesia.

0: La chiudiamo con una delle storie dei ragazzi che stanno ascoltando la radio. Tipo lui che dice:
1: buongiorno super coppia della domenica mattina, sono andato in provincia di Mantova, destinazione San Giovanni in Croce per giro in mountain bike. San Giovanni in Croce, provincia di Cremona.
0: Sì.
1: Ciao!
0: Anche provincia di Castelfranco Veneto, il qui presente Giovanni in Croce, perché.
2: Ma va!
0: Angelo sta facendo la qualunque stamattina, suona le borracce, va a cercare cose su internet.
2: Allora, te l'ho detto che è questa destabilizzazione che colpisce l'ascoltatore e che lo rende nostro affiliato, hai capito? Sì. Sì, Giovanni, funziona così. Vuoi sentire che la bambina?
0: No, basta.
2: Vuoi andare in pubblicità?
0: Guarda, adesso facciamo cambio. Se vieni di qua, io vengo di là, te fai regia, io seguo i messaggi.
2: Mi prometti che al rientro mettiamo questa bimba?
0: Ma certo, ma guarda, cascasse il mondo, certo. Al rientro sentirete una bimba. State con noi per sentire la bimba.
3: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat. Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
9: Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
0: Al mercatino della fabbrica sono le 8:02.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Breaking news. Buona giornata da Federica De Boni. Il viaggio del Papa in Francia, Leone XIV prega a Lourdes e chiede ai governanti di respingere per sempre le logiche della guerra. Nella grande messa Place de la Concorde a Parigi, il Santo Padre, davanti a 800.000 fedeli, sento che avete sete di pace. Sospesi fino alle 12 di oggi i voli in arrivo in partenza da Catania a causa dell'attività in corso dell'Etna che causa una nube eruttiva alta 4 km. La società che gestisce lo scalo invita i passeggeri prima di recarsi sul posto di verificare lo stato del proprio volo. Formula 1, George Russell su Mercedes con la vittoria di ieri al Gran Premio a Baku, accorcia in classifica su Kimi Antonelli, leader del mondiale, anche se la distanza dalla vetta 64 punti è ancora ampia. Verstappen invece ha chiuso secondo davanti al compagno di scuderia Jarre della Red Bull. Quinta gara di fila senza podio per la Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Queste le breaking news di TG Com 24.
12: Finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
20: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
21: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
22: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
20: Dammi qua. Peanut butter!

0: amoroso Mambo Salentino. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora dell'Happy Ending parte 1 con Gio ed Angelo, alla ricerca dei motivi per i quali siete svegli, attivi a fare cose, operativi, indaffarati anche la domenica, che uno dovrebbe starsene a letto a mangiare brioche tutto il giorno. E invece no!
1: Starsene a letto a mangiare brioche tutto il giorno. Mi piace. Avevamo una bambina ad ascoltare, Giovanni.
0: Non vedevo l'ora di farvela sentire, senti.
2: Radio Peter Pan. Oggi sto andando a rugby a un torneo a Casale Susile.
0: Susile.
3: Posta Sandona!
1: La mamma poteva starsene zitta.
3: Ciao a tutti!
1: Mamma mia, ha rovinato tutto.
0: Però è bello perché Casale Susile oggi viene chiamata in tutti i modi. Prima un bambino la chiamava Susite, questa Susile. Un po' particolare.
1: Basta, via.
0: Cambieranno.
1: Possiamo
0: nome.
1: Mettere qualsiasi altra cosa.
0: Altri rugbisti.
1: No!
2: Oggi la nostra pallovale gioca a Casale. Forza rugby Silea!
1: Ah, questa volta è una bella rima, una bella rima.
0: Che
1: sì,
0: due
1: sì,
0: maroni,
1: sì.
0: Però.
1: Allora, volevi salutare la nostra amica Ele?
0: Ma certo!
1: Allora, lei si è costruita
4: ciao
1: la
4: ragazzi,
1: casa.
4: Come promesso, questa sì. Domenica vi sento dalla mia nuova casetta. Sì. Sono uscita per fare una camminata solita, però diciamo che la maggior parte dei lavori è finita, quindi siamo dentro. E niente, basta. Oggi direzione Sagra della Zucca a Monte
1: dentro.
4: Galdella.
1: Eri
4: e
1: dentro.
4: Niente, si festeggia e si inaugura la casa nuova. Bacioni dalla Ele.
1: Sì. Lei passa la vita frequentando le sagre, però sentiva l'esigenza di avere una casa tutta sua. L'ha costruita, adesso che l'ha finita, fuori ancora la sagra del fungo e crema. Ma che roba!
0: Comunque è buona la sagra del fungo e crema.
1: Mamma mia, che
0: nel
1: roba!
0: Gelato poi. 393-7366-240. E tu perché sei sveglio oggi?
1: Beh, per andare a sagre.
5: Attenzione!

0: interpane il disco degli Esuì di Jaws Mafia, si chiama Happiness is so sad. C'è anche lì che lì, lo sentita? Dicono anche all'inizio nella presentazione, però lei non si sente.
1: Ma sei quella che canta tutti i ritornelli, Giovanni?
0: Capito, ma nella presentazione dicono ciao, siamo gli Esuì di Jaws Mafia. Sì. C'è anche lì che lì, però lì che lì non
1: che lì comincia a cantare subito dopo. Giovanni, cosa ti è successo questa settimana? Ho dovuto indagare nelle retrovie del Joe. Ho scoperto che durante le sue vacanze è successa una cosa veramente che potremmo raccontarla per radio.
0: Sono stato da nonno Andrea al villaggio delle zucche, mi sono perso nel labirinto delle pannocchie.
1: Ma non lo dovevi dire.
0: È arrivato l'elisoccorso, è stata una roba imbarazzante.
1: Come hai fatto a perderti nel labirinto delle pannocchie?
0: Guarda, è che io pensavo fosse una cosa per bambini, in realtà ci vuole il senso dell'orientamento che io non ho, non sono dotato.
1: Ma quindi sono pannocchie altissime.
0: Certo.
1: E i pennacchi ti soffiavano in faccia, sulla fronte ti
0: sbattevano. E mi deridevano.
1: Ti frustavano in faccia quando è arrivato l'elisoccorso per tirarti fuori da lì o no?
0: Ci sono un po' di motivi per i quali sono attivi i nostri ascoltatori, tipo
2: vai e mi raccomando venite, mi raccomando, Revine Lago, Cucciolo Baigara, Swinors Italia vi aspettano.
0: Ho capito.
2: Più di così cosa volete? Mamme!
0: Ho capito solo Revine Lago, che è un posto bellissimo.
1: Io ho sentito invece vai, che era l'indicazione che avevamo dato un'ora fa.
0: È ogni audio che l'ha seguita.
1: Ogni audio che ci mandate dovreste dire vai e poi da lì partite col vostro audio. Poi,
0: c'è un'altra roba bella da fare oggi. C'era un sacco di gente che andava su in montagna, tipo Ilenia, insieme a Katie, Gianca e i nonni. Sì. Stanno andando a Fiera di Primiero,
1: a vedere
0: in Trentino, a vedere la Desmontegada, la transumanza.
1: Bello.
0: Perché hanno portato su in vetta tutte le mucche, no?
1: Adesso le fanno rotolare a valle, fanno un downhill con la vacca.
0: Cioè, cavalcandole, fra l'altro. Però vedi.
1: Che bello, sì, sì, cosa vedo?
0: È autunno inoltrato.
1: Oh, basta con questa storia dell'autunno inoltrato.
0: Ma a noi piacciono più delle altre stagioni. È bello l'inverno, sicuramente, è bellissima l'estate, ma vuoi mettere

0: quanto mi piacciono queste tastierine melodiche. Steve Edwards con i Planet Funk, Rewind My Mind. Nell'Happy Ending parte 1 con Joe D'Angelo PA1. Angelo, te mi vedi, la gente che sta ascoltando la radio no. Sono vestito da persona normale, cioè ho delle scarpe sneakers, dei jeans lunghi, una maglia nera, sì, una camicia a quadri.
1: No,
0: non sembro uno sportivo.
1: No, non c'è la camicia a quadri, però questa mattina ho iniziato a essere un po' più frizzante del solito, sì, e ad ondeggiare come una boa in mezzo al mare.
0: La mia domanda è, non sembro uno sportivo?
1: Un poco.
0: Perché qui fuori dalla porta ho incontrato il nostro direttore generale.
1: Sì.
0: Chiaramente, cioè, sono in uno studio radiofonico, sì, sto in onda. Mi chiede, stai andando a correre la RAN 51? Evidentemente no, ho risposto.
1: Ma noi la corriamo con la lingua, la RAN 51, questa mattina. Fammi sentire.
2: Buongiorno. Già svegli e operativi a quest'ora, direzione Istrana,
1: sì,
2: aeroporto Istrana per la RAN 51.
0: Vedi, lui sì che va a correre.
2: Siamo carichi.
0: Sì,
2: vediamo vedere il direttore però anche a correre.
0: Sicuro.
2: Buona giornata a tutti da Federico San Damiano.
0: Cioè, la cosa bella di Marco Bax è che stamattina corre, poi suona mentre corre.
1: Sì, fa un sacco di cose, non come te, Federico, che hai l'entusiasmo sotto i calzini.
0: Ma si sentiva il suo entusiasmo. Sai che stamattina c'è un torneo di rugby lì a Casale Sulzile.
1: Sempre lì a Casate.
0: Sì.
1: Ma la cosa più bella, e a proposito di calzini, che una nostra ascoltatrice ci ha mandato l'immagine di lei a fianco ai suoi due figli e dice: attenzione, guardate bene i calzini.
0: È perché c'è scritto "esti cazzi", bellissimi quei calzini lì. E vanno appunto anche a loro a questo torneo qui, tutti a Casale, forza Mogliano, ciao ragazzi, in bocca al lupo pure a voi, anche se l'abbiamo augurato a tutte le squadre ormai presenti.
1: Vuoi un altro audio?
0: Certo.
1: Fallo sentire.
3: Ciao Radio Peter Pan, sono Filippo e oggi si comincia la stagione dei tornei di rugby a Casale. Basta Sharks, ciao.
0: In bocca al lupo anche agli Sharks.
1: Basta.
0: Noi tifiamo il bel gioco, l'importante è che vi divertiate.
1: E perdersi tra le pannocchie.
4: Peter Pan, happy ending. Cosa sono?

0: sai che ci sono un sacco di sportivi stamattina?
1: Ma li ho
0: non
1: visti,
0: ci sono solo i rugbisti che vanno a Casale sul Sile.
1: Per esempio,
0: Marco da Bologna ha preso la bici, l'ha inforcata e ha detto: ciao Peter, si parte per il giro gravel alle valli di Comacchio. Bello.
1: L'ha inforcata, non mi sembra una cosa, un termine adeguato per una bicicletta. Però
0: si inforca la bici, si inforca come gli occhiali.
1: No, gli occhiali si inforcano, ma tu non puoi inforcare la bicicletta.
0: Secondo me si può inforcare. Buongiorno Peter Pan, oggi alzati presto come ogni domenica, partita dei giovanissimi a San Donà, qui stiamo parlando di calcio, col Cappella Maggiore sempre forza cappella. Questo
1: bravi,
0: è inevitabile,
1: bravi, sì.
0: Poi c'è lui che non ho capito se va a fare dello sport, però va in uno stadio.
1: Allora lui si trova esattamente in Sicilia, provincia di Trapani, e dice: dallo stadio Nino Lombardo di Marsala vi ascoltiamo mentre si lavora, buona domenica da Lorenzo di Udine. Beh, Lorenzo di Udine starà sicuramente con un'azienda edile, starà facendo
0: i lavori di ristrutturazione,
1: un muretto per reggere la palizzata,
0: può
1: che ne
0: essere,
1: so.
0: Può essere.
1: Comunque stanno lavorando in quello stadio, bravo.
0: Mi raccomando Lorenzo, prendi del Marsala, fai scorta, porta a casa, buonissimo.
1: Mamma mia Giovanni.
0: Fra poco anche da giovani. Fra poco torniamo per la seconda parte dell'Happy Ending, state con noi.
2: Radio Peter Pan Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
3: Operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
12: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
13: Prendi subito il tuo.
12: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
16: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
17: A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
18: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
19: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
20: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
19: Cosa?
20: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
18: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
20: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

0: violini, quelli di Klingand. Correva l'anno 2016, Lucy News, state ascoltando l'EPN in parte 1 con Joe D'Angelo. Siamo qua da un'ora e mezza, rimaniamo ancora per un'ora e mezza. Sì. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mamma, ci ritrovammo in una selva oscura.
1: Questa mattina.
0: Certo.
1: Voi non l'avete visto, ma Giovanni nel fuori onda suonava la borraccia a mo' di violino.
0: Perché era un violino.
2: Bravo,
0: violino di Klingand. È quello che stiamo cercando di capire, se esista qualche forma di vita intelligente, sì, che sta ascoltando la radio.
1: Ma Giovanni, la stanno correndo, è dalle 7 che dicono che vanno a fare competizioni, stanno correndo. Non è che stanno qui a mandarci
0: non
1: messaggi.
0: Non solo, Diego dice: buongiorno Peter, io stamattina sto andando a fare allenamento per giocare a golf.
1: Bello, sai che mi sembra affascinato, io
0: movimento.
1: Vorrei essere capace di suonare la racchetta del golf. La mazza, certo, da golf. No, mi hanno sempre stupito quelli che giocano a golf, non mi sono mai spiegato come possano con distanze così lunghe riuscire a fare buca o avvicinarsi così tanto al foro.
0: Incredibile,
1: sul
0: incredibile.
1: Prato, veramente
0: incredibile cosa... come ci si avvicina ai fori nella vita.
3: Ciao Joe, grande Joe,
1: grande.
3: Ciao Angelo Paone,
1: grande
3: P1,
1: grande.
3: Dai che stamattina si va a volare con gli aeromodelli.
1: Oh,
3: Ale,
0: questa cosa mi ha sempre stupito, Angelo, come un aggeggio dotato di ali possa staccarsi dal terreno, sì, e sconfiggere le leggi
1: e
0: della gravità
1: e ficcarsi in qualche foro pure quello. Bravo Giovanni.
0: C'è anche Antonio che dice: buongiorno, sveglio presto per andare a comprare provviste per i miei miciotti randagi che, porca miseria, scrive, mangiano come dei camionisti.
1: Allora adesso assimilare i miciotti randagi a dei camionisti mi sembra un po' una metafora sbagliata, però
0: significa che mangiano bene, perché sai che ci si ferma nei posti dove i camionisti mangiano,
1: quindi va a comprare provviste in trattoria.
0: Sì, non mangiano crocchette, mangiano lasagne.
1: I suoi miciotti randagi, menù a prezzo fisso.
0: 393 7366 240. E te, che mangi?
1: Miau!

0: correva l'anno 2016, anno dal quale arrivano tanti dischi di questa programmazione. Jason Derulo, Get Ugly. State ascoltando Radio Peter Pan. C'è l'Happy Ending, che ridi?
1: Ma davvero arrivano
0: metti
1: un sacco...
0: pure una base.
1: No, ma davvero arrivano un sacco di dischi dal 2016.
0: Prima avevamo Klingand, era del 2016. Prima c'era un altro.
1: Sei andato all'anagrafe a vedere quando è stata pubblicata la canzone? No.
0: Sì, all'anagrafe canina.
1: Vai.
0: Senti un po' di avventure incredibili. Prima dicevo, ma c'è qualche forma di vita intelligente che ascolta la radio?
2: Sì, buongiorno a voi, ma certo che c'è gente in piedi che vi ascolta. Dalle 7 di stamattina che sto in piedi, che sto già correndo avanti e indietro, portato la fidanzata al lavoro. Adesso vado a svegliare una delle due figlie, la prendo, partiamo, andiamo a Mestre a prendere l'altra mia figlia che arriva da Roma questa mattina, poi riparti, torna indietro, torna al lavoro dalla mia fidanzata a prendere la mia fidanzata, andiamo a casa,
1: mangiamo,
2: pranzo e pomeriggio via al parco avventura per far divertire le figlie. Giornata piena oggi.
1: Movimentata.
2: Via. Ciao da Michele.
0: Michele, la vera avventura è fare tutti questi viaggi per portare, prendere. È come l'indovinello, quello che hai, una capra, un cavolo, una barca e un lupo e devi portare le robe
1: da una parte all'altra del fiume. E quindi come la risolvi sta cosa? Qual è la capra tra le persone citate in questo messaggio?
0: No, ma non lo so.
1: Il cavolo è lui.
0: Il fatto è che è tutto ambientato in una palude.
2: Alla palude di Onara.
0: E alla fine tutto si incastra lì. C'è anche Massimiliano che dice: io non corro, perché ti hai detto prima che tutti corrono stamattina. Lui dice: io non corro, anzi.
1: Vado in montagna a mangiare e poi rotolo. Bravo, così ci piace. Bravo Massimo.
0: Rotolo l'hai aggiunto te, però essendo in montagna è facile che c'è dalla discesa.
1: Sicuramente. Anche lui si dedica a fare un po' di downhill con le mucche che scendono per la desmontegata di prima.
0: Diciamo il numero piano?
1: Sì.
0: 3.
1: No,
0: piano,
1: piano,
0: piano.
1: 3, 9. Aspetta un attimo. Togliamo tutto. 3, 9, 3, 7.

0: Radio Peter Pan e gli Another con la loro canzonetta. Perché ridi, Giovanni? Hai battuto, ho picchiato fortemente sulla borraccia che ha contraddistinto quel suono che mancava nella canzone degli Another.
1: Angelo è distratto perché sta preparando la prossima rubrica, stronzo, quella delle 9:30. Il male hai visto questo e inizia a ridere sui video bellissimi che poi vi mostrerà. Allora, alla radio, sì, ti mostriamo alla radio.
0: Non spoilerare.
1: Prima però dai, un'ultima carrellata delle vostre storie, i motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. C'è Monia.
2: Buongiorno a tutti, io sono Monia e questa mattina sono in giro per lavoro un'oretta, dopodiché si torna a Cusignana di Giavera del Montello per andare a mangiare la trippa in sede degli Alpini, perché questo è il weekend della festa del patrono che è San Maurizio. Un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti gli alpini. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, buona trippa a te. C'era Lorenzo di Udine che era a Marsala, no? Allo stadio Nino Lombardo. Ci ha mandato un messaggio da lì. E lui ci ha mandato una foto da lì e sta montando i seggiolini.
0: Stanno montando i sedili dello stadio, vedi che sta facendo qualche lavoretto.
1: Lì mi sembra esagerato, più seggiolini, dai.
3: Buongiorno a tutti ragazzi. Io stamattina sto andando a Tolmezzo a recuperare il moroso che scende da Paularo. Destinazione per oggi, Sappada a Sappamucchi.
1: Bello!
3: Bella giornata e speriamo di divertirsi.
0: Sarà
3: buona domenica a tutti. Mandi da Erika dalle Stizze.
1: Chiaro che è un'altra. Ciao Erika.
0: Sappamucchi.
1: È come tappabuchi ma con le mucche. A proposito di Erika, è arrivato un messaggio che scrive: ciao, un bacio da Erika con la K. Te la ricordi Erika con la K? L'abbiamo conosciuta al Baia Blanca, a Porta Santa Margherita. Speriamo di tornare anche la prossima.
0: Solo per aver scritto questo messaggio si aggiudicò una maglietta di Peter Pan.
1: Angelo,
0: dimmi.
4: Ma un bel reggaeton sta

0: Volevo farti notare che picchiare sull'adesivo di Peter Pan della tua borraccia rischi di danneggiarlo. Questa era Ozuna con Caramelo, la canzone richiesta dalla nostra ascoltatrice.
1: Ma non è vero, era in
0: Tatiana, che ci chiede sempre questo.
2: Ma un bel reggaeton stamattina.
0: E abbiamo accontentato anche lei, grandi, grandi.
1: Nota tecnica del fuori onda. Sì. Quando sentite Angelo che allunga le vocali,
0: e allora questo.
1: Con le mani sta cercando cose. C'è Alessandro che si chiede: ma i fornai augurano buon forno?
0: No.
1: Questa è una battuta che però, te lo dico, non è farina del suo sacco.
0: No.
3: Ciao, io Peter Pan, stamattina sveglia dalle 7:30 direzione Fontaniva per l'evento Festival Track Pooling. Vado a lavorare, via di domenica, un saluto a tutti.
0: Ma sarà meglio giocare a golf che tirare trattori? Ma scusa un attimo, ma che sport è quello lì?
1: Beh, però fai meno fatica a fare trattori.
4: Ciao Radio Peter, oggi raduno ape a Serico.
0: Raduno ape,
1: fine.
0: Mettono lì dei fiori e loro sopra.
1: Sì, però sai che gli devi dire a quelli che fanno raduno dell'ape. Ah, però, dai, fra poco torniamo con la terza ora dell'happy ending.
0: Che pirloni.
5: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan.
6: Radio Peter Pan. Peter Pan. What?
7: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
8: Ecco la merenda.
9: Ma è il panino al prosciutto.
8: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
7: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
10: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
11: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
12: A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of Things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
16: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Radio Peter Pan.
19: Chi non si batte è troppo forte.
4: Peter Pan O'Clock.
0: A Marsala sono le 9:02.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
10: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
1: Break
18: Buona giornata da Federica De Boni. I governanti respingano per sempre le logiche della guerra. Il monito di Papa Leone dal santuario Mariano di Lourdes. Folla immensa a Place de la Concorde a Parigi, dove il Santo Padre ha celebrato la messa. 800.000 le presenze. Seggi aperti fino alle 23 per le elezioni supplettive nel collegio Reggio Calabria Locri. 4 i candidati. Si vota anche lunedì dalle 7 alle 15. Vannacci è il caso della foto ritoccata di Siracusano. La parlamentare annuncia una querela. Formula 1 con la vittoria del Gran Premio dell'Azerbaigian. Russell su Mercedes accorcia le distanze sul leader del mondiale e compagno di scuderia Antonelli. Sul podio anche Verstappen e Hajar. Calcio la Nations League, domani Turchia-Italia. Dopo il flop contro il Belgio per gli azzurri della CT Mancini, la strada è in salita. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: Finestra è una finestra.
21: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
20: Vedo.
21: La maniglia centrale è davvero elegante.
20: Sì, bella.
21: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
20: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
22: Ocnoplast. Le finestre di design.
23: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
24: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
25: Sta delle offerte Amazon Prime, è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili!
26: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
27: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
28: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
29: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
28: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
30: Ha dimenticato i discount.
28: Giusti discount.
30: E ormai non vale più.
28: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
24: Fan, forever fan, forever young. Peter Pan 90.

0: capito che disco, Angelo? Correva l'anno 2009, si chiama Hey Soul Sister, il disco dei Train. E a proposito di treno, terza ora del PNing si apre con un treno di messaggi che inizia così. Allora ci abbiamo Erika che dice: oggi è il mio compleanno però si lavora comunque.
1: Brava Erika.
0: Auguri. Poi chi c'è?
2: Lui, sentilo.
3: Ciao ragazzi. Ciao. Tutto bene, tutto a posto.
0: Alla grande.
3: Questa mattina spesa.
0: Poi?
3: Oggi pomeriggio festa dei popoli in Prato della Valle a Padova e si fa a fare festa, a ballare. Ciao ragazzi. Ciao,
0: si fa ragazzi. Fare festa, ma non solo, c'è chi si è svegliato per il raduno dell'ape e lui invece sì, no.
2: Questo amico di Giovanni, ve lo dico,
4: C'è chi si sveglia presto per il raduno ape a Sedico e chi si sveglia presto per il raduno ape Rittivo.
0: Bravo.
4: E per rovinare la domenica mattina anche così. Buona giornata ragazzi,
0: l'ho bravissimo.
2: Rovinarla per quale motivo?
0: Grazie ai vostri messaggi abbiamo raccolto un sacco di parole chiave che ora svilupperemo in un tema del giorno musicale. Le parole sono queste:
2: autunno inoltrato,
0: sangue di ritorno,
2: vai,
0: casale sul site,
2: 51esimo storno,
0: Luis Miguel Moreno,
2: allestimento presso la Marina Militare,
0: nutrire Miciotti Randagi,
2: bacio con la barba ispida,
0: mercatino della fabbrica,
2: assistere alla desmontegada,
0: sagra del fungo e crema,
2: downhill con le vacche,
0: amiamo la primavera,
2: perdersi nel labirinto di pannocchie,
0: correre la RAN 51 con la lingua,
2: casale sul Sise,
0: lavori edili a Marsala,
2: vestiti giusti per andare a correre,
0: dire il numero piano
2: e sappamucchi.
0: Alla fine io mi sono concentrato su una di queste parole: vestiti giusti per andare a correre.
2: Ah.
0: Sì, perché oggi c'era la RAN 51, bisogna avere l'abbigliamento adeguato, ma non solo, Angelo, c'è anche il cambio di stagione, quindi ripeschi dall'armadio delle cose che non ci avevi addosso da tanti anni, e da tanti mesi.
2: E quindi
0: ho detto: perché non fare un brainstorming, mettere insieme le idee nostre e degli ascoltatori e trovare tutte quelle canzoni che al loro interno contengano un indumento.
2: Guarda, ci sto già pensando, la prima cosa che mi è venuta in mente è maglione, ma non esiste.
0: Ma
2: non
0: vabbè, ma di magliette, di jeans, di scarpe, secondo me ci sono canzoni che contengono capi d'abbigliamento. Quali? Ditele al 393 736 6240.
5: Attenzione!

0: state ascoltando Radio Peter Pan, Fisher, What a Life. Facciamo una raccolta di canzoni che al loro interno abbiano un indumento.
1: La vedo dura, Giovanni, però al 393-7366-240 ci sono già degli ascoltatori temerari che non hanno paura di far brutte figure.
0: Prima però c'è l'entusiasmo del rafting.
1: L'entusiasmo.
2: Noi questa mattina andiamo a fare rafting!

0: quale indumento si può utilizzare per andare a fare rafting?
1: Il canotto, ci sarà una canzone con, non lo so, il salvagente.
0: La muta.
1: La signorina canta.
0: Sì.
2: Ciao Peter Pan, quella tua maglietta fina.
1: Tanto stretta al punto
2: qua,
1: che...
2: Trovata.
1: Certo, Claudio Baglioni, questo sì. Piccolo grande amore.
0: C'è Albi invece a cui è venuta in mente questa canzone.
3: Tengo la camisa nera, perché nera tengo el alma. Io porto e perdi la calma, i cassi pierdo hasta mi cama.
1: Juanes, la camisa negra, cioè già la camicia nera e vabbè, insomma, di sti tempi comunque è tornata di moda, dico.
0: Sì, stiamo parlando di indumenti nelle canzoni, al Gio è venuta in mente questa.
4: Sulla maglietta c'è scritto, stasera faccio la brava.
1: Basta, perché poi non parla più di indumenti, ma parla solo di altre cose del party. Però, vedi, c'era la maglietta. Altre canzoni che abbiano al loro interno un indumento, tipo i guanti, cioè sarà una quei guanti.
0: Ma sì, glow, però jeans. in inglese, adesso ti
1: scarpe.
0: Te la recupero io.
1: 393 73 66 240.

0: Blanche, Lucky Ones. State ascoltando Radio Peter Pan e in questo momento dell'happy ending facciamo una raccolta insieme a voi di quelle canzoni che al loro interno hanno qualcosa di particolare. Oggi la categoria è un indumento. Ce ne segnalano diversi, ad esempio Jimmy, che è in camminata, scrive:
1: okay. Alzati la gonna di Steve Rogers Band, che Giovanni non conosceva, ma che fa così.
2: Alzati la gonna, fammi vedere cosa c'è da fare.
1: Con Tajani tra gli autori,
0: sì. Vero, cioè la gonna deve avere una certa lunghezza, altrimenti sì, non sei una donna seria.
1: Esattamente. Chiaro. Abbiamo Lisa invece, alzami il volume, via.
3: Ciao ragazzi, buona domenica, bentornato Gio.
0: Grazie.
3: E gli anni degli 883, i Roy Rogers come jeans.
1: Bravissima.
3: Buona domenica,
1: bravissima,
3: buona giornata a tutti.
0: Ma Lisa, bravissima, non ci

0: sbagliato. Non si può togliere, questa è una di quelle canzoni belle.
1: Non abbiamo tempo altrimenti di far tutto quello che dobbiamo fare.
0: Marca di jeans,
1: esatto.
0: Quindi. Poi ci sono anche degli indumenti con i quali puoi star senza, tipo.
2: E non so se è già stato detto, ma sì, in pigiama di Becky G, mi pare, con Natti Natasha.
0: Ci avevamo pensato io e Angelo, ma non l'aveva ancora detto nessuno, quindi. Loro stanno senza pigiama e fanno le pizzerie, capito?
1: E fanno anche loro la danza
0: del
1: la
0: serpente.
1: Danza del serpente.
0: Certo, tra poco ultima carrellata, quindi se ve ne viene in mente qualcuno, ve ne viene in mente
1: sì,
0: qualcuno.
1: Sì, bravo Giovanni, bravo.
0: 393-7366-240.
3: Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: cuffie in tempo a recuperare.
1: Gli abbiamo sfoderato che la cuffia rotta a proposito di indumenti, perché
0: allora un'altra canzone che si lega agli 883 era Come mai, quel messaggio lì che dice più precisamente nella parte che fa con un body al balconcino che ti tiene su.
1: Ok,
0: questo è il messaggio di Massi. Mentre oppure qualcun altro,
1: c'era Tuta Gold che nessuno è venuto in mente, ah, tranne che a Fra. Bravo Fra,
0: è che io non la metto la tuta e quindi me ne sono dimenticato.
1: Ah, adesso arrivano tutti. You Can Leave Your Head Home, ok, che non era Tom Jones, era aiutami
0: You Can Leave Your
1: Head, aiutami, che non
0: Joe Cocker.
1: Abbiamo il mago Giuliano con Tirati su quei pantaloni,
0: che evidentemente va sempre in giro con i pantaloni giù il mago Giuliano. Io ho pensato al Piotta Supercafone,
2: pantaloni a zampa, la giacca della standa, la...
0: vedi, pantaloni a zampa, bravo, e la giacca della standa.
1: È
0: poi
1: giusto.
0: C'era Annalisa che era sempre elegante, che aspettava in Saint Laurent con questo vestito di marca. A proposito di marche, i Run DMC ci avevano delle scarpe,
1: le Adidas.
0: Loro camminano con le loro Adidas,
1: veramente old school. Ma concludiamo con il grande,
0: sì, allora questo è un coup de teatro, un colpo di scena, perché tanti sbagliano e quindi dicono ma magari Michael Jackson cantava una canzone sui jeans.
1: Sicuramente sì.
0: Billie Jeans,
1: certo.
0: Sappiamo che non dice jeans, ma faceva ridere il calambur. A proposito di calambur, fra poco c'è una parte molto bella di questo programma, la rubrica del
1: ma l'hai visto questo?
3: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
4: Cif, pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Cif, un solo spray. Cif, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
2: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
1: Prendi subito il tuo.
2: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredi. Complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
4: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
5: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
8: Questa sera dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
7: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
8: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
7: Questa sera Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, Ospedaletto Euganeo, Padova.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: quasi mixava.
1: Ciao Angelo, ciao Joe.
2: Quasi mixava nell'89 quando hai cominciato.
0: Ma tu non conosci i brividi che ho dietro la schiena, Giovanni, non li puoi vedere. Guarda,
2: si vede, si vede. Guarda il pelo come spunta.
0: Guarda che ispido.
2: Anno 1989, Frankie Knuckles, Your Love. State ascoltando Radio Peter Pan e c'è l'Happy Ending. Ultima mezz'oretta insieme, poi basta. Arrivano gli altri due.
0: No, poi vado oggi in macchina e mi ascolto la versione integrale della canzone appena messa. Intanto, poi
2: oggi sappi che ci sono Rocky e Alice Giovane.
0: No! Per cui dopo sappi mucchi un sappi che. E adesso abbiamo un bel
2: Alice Giovane, significa che non prevede che ci sia una Alice vecchia in questa radio. È solo per specificare quale delle due.
0: C'è una rubrica molto forte in questo programma che si chiama Ma l'hai visto questo?
2: Esatto.
0: Sei proprio stronzo, Giovanni.
2: No, era per spiegare che c'è una Alice vecchia.
0: No, però, cioè, Alice Fassina potrebbe essere la zia di Alice Giovane. Questo sì.
2: Usciamone. Che video mi proponi?
0: Sei tu che mi ci hai messo dentro adesso, scusa.
2: Immaginate Angelo col pelo ispido sulla schiena, seduto sulla tazza, che guarda i video dei social.
0: E che mette in sottofondo Your Love di Frankie Knuckles.
2: Alcuni video se li salva e dice li faccio vedere i ragazzi la domenica mattina. Ma come, in radio? Vabbè, li sentiamo.
0: Sì, anche se siete glabri, tipo lui.
3: Lo sapevi che se sei pelato e ti ritrovi nel traffico autostradale, puoi fare anche tu la coda?
0: Basta.
2: Abbiamo cominciato malissimo.
0: No, tranquillo, con Alice sì. Allora, dicevamo, finita la stagione, siamo in autunno inoltrato. Ieri, sulle spiagge di non ricordo più dove, senti un po'.
4: È questa l'atmosfera d'una verde, ma non si riesce a capire se è da inizio stagione o da fine stagione. Non si riesce a capire se qui si stanno preparando a fare festa o se la festa stia finendo. E questo è il bello.
2: Incredibile.
4: È questo il bello di Duna Verde.
0: È
4: ciao.
0: Il bello di Duna Verde.
2: È beato lui comunque che è lì a godersi la vita.

0: pronto, come va The Colors su Peter Pan nell'happy ending parte 1 con Gioia D'Angelo che sta per finire. A proposito di Colors, sì, quindi di colori, in questa rubrica che chiude il programma se ne vedono di tutti i colori. Ma nel male hai visto questo?
1: Che bravo che sei, Giovanni, a fare queste metafore ridarole. Bravo.
0: Tipo, che video belli hai trovato?
1: Ma allora,
0: settimana,
1: questa cosa qui, questo signore che ha confuso un po' l'Italia con la Sicilia, visto che abbiamo ascoltatori della Sicilia.
0: Beh,
1: questa
0: la Sicilia
1: mattina
0: fa parte dell'Italia, però.
1: Scusami. Ha confuso il fatto che l'Italia sia una penisola con la Sicilia, che invece è un'isola.
2: La Sicilia è un'isola o una penisola?
3: La Sicilia è una penisola.
2: E l'Italia?
3: Un'isola.
2: No. Perché?
3: Perché secondo me l'Italia ha tante ricchezze, sì, ed è anche più grande, e quindi si può unificare come un'isola, okay, mentre la Sicilia magari è più piccola e quindi può essere più nell'entroterra,
0: e quindi è più penisola,
1: eh sì, beh,
0: cioè lui in qua, cioè col prefisso pen diminuisce, quindi penso di sì.
1: E a proposito di diminuire,
4: comunque, quando ti accorgi che anche nelle foto ormai vieni sempre più grassa, è sì, ora di dire basta.
1: Eh beh,
4: basta foto.
0: Ma infatti è quello che dico anch'io sempre, ha ragione la signorina.
1: Adesso un calcolo matematico che non fa una piega, senti questo signore, e se ne va via anche convinto.
5: Il 99 e 2.
2: Che senso?
5: 2001.
6: Bello.
1: Cioè, hai capito? 1099 più 2, sì, secondo lui fa 2001.
5: Ci siamo? 2001.
2: Ho fatto lo scientifico?
5: No, non ho fatto niente, ho la terza media. Però c'ho 7 criceti che camminano tutti i giorni.
1: Hai capito?
0: Ah, ecco,
1: convinto.
0: 1099 più 2, in realtà Angelo fa
1: 1101, Giovanni, ma allora. Però lui c'ha 7 criceti che camminano nella testa.

0: dagli di borraccio, vai. Sì, però basta che diventa fastidiosa, vai.
1: Correva l'anno 2018, Shorty canta canta nell'Happy Ending parte 1 con Joe D'Angelo. Gli ultimi video del Male Hai Visto Questo sono dedicati al momento musicale. Mm-hmm. Il web regala sempre grandi hit che poi la radio prende e pesca. Tipo c'è la grande hit di Puccio, quella sì, che dice io non mi innamorerò, però Puccio, mi sto piacendo. Puccio. Che viene rifatta intanto in chiave acustica dalla signorina che è molto brava perché sì. Senti.
2: Puccio, adesso mi è venuto in mente la canzone vecchia di Puccio, era Puccio Enza.
1: Puccio Enza. Sto con la

0: Basta, sì, a un certo così, punto si tronca. Sì. Ci sono però anche le parodie. Quando sì. una roba diventa hit, a un certo punto qualcuno ci fa la parodia. Lui sì. ci ha fatto una parodia sui soldi e sullo stipendio.
1: Esattamente, vi consiglio di impararvela a memoria da ora.
2: Io non lavorerò, però ci sto andando e non mi sta piacendo, ma mi serve uno stipendio. Sì. Faccio un cazzo e me lo prendo.
0: No,
2: io non lavorerò, basta. Però ci sto andando.
1: Bravo, bravo, bravo. È un loop infinito.

0: Simone, senti questo odore nell'aria?
1: Ecco,
0: allora,
1: qui
0: non è l'autunno che arriva, è Rocky Festaiolo che si è messo strati di profumo.
1: Puzza di trattamento per i vigneti, no, o al limite puzza di quello che si spruzza lungo i viali d'estate al mare per ammazzare le zanzare.
0: Non è vero, è un profumo molto buono e che ne ha messo
1: puoi arrivare qui così e riempirci il naso di questa puzza ogni volta.
0: Quindi fra poco l'avete sentito anche dall'odore, Rocky Festaiolo insieme ad Alice. Angelo,
1: smetterla.
0: Te quando è che torni qua?
1: Ma domenica prossima sarà bello rivedere Rocky meno profumato.
0: e basta.
1: Voglio aggiungere un'altra cosa. Che ci
0: finite di tirarvi dietro le cose, no, che staremo parlando.
1: Sì, che se stiamo ribaltando cose sopra il mixer non va bene.
0: Per quanto mi riguarda, domani dalle 10 con la Generation.
1: Siete contenti che Joe ritorna in pompa?

0: domenica. Ciao, ciao belli.
1: Arrivederci alla prossima settimana.
2: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 chilometri dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
11: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Ain't got no home.
14: Radio Beat Repair.
15: Giro se batte. È troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Le 10 da 2 minuti.
16: Peter Pan O'Clock.
18: Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
19: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
18: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
20: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
22: Escursione.
21: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
22: Aperitivo.
21: E un inverno imperdibile?
22: Vacanza con Costa.
21: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter.

0: Will Smith. Dal 1997, Getting Jaded With It. Allora, attenzione, Dallan, devi scatenarti, devi ballare, perché sennò chiama una ragazza nuova, la Alice, che viene a sostituirti un'altra volta, eh?
1: Non è già qui?

0: cose fatte bene. Buongiorno Alicia Serini.
1: Buongiorno Rocky, come stai?
0: Tutto a posto, te come
1: bene,
0: stai?
1: Bene, benissimo.
0: Cioè insomma non tanto tanto bene, anche perché ho ancora un sacco di raffreddore. Devi sapere che tutta questa settimana ho condotto dalle 10 alle 13 con Emma Rossato la Generation. Abbiamo appena salutato anche Joe, che è tornato, sta benissimo, è molto sereno.
1: È tornato.
0: Sì, durante le vacanze mi ha raccontato che si è preparato un altro programma della Generation, ha modificato la sala giochi, ha fatto un sacco di casini.
1: Quindi da domani tantissime novità?
0: No, sì, la prima sarà sicuramente che la sala giochi è tornata più truccata di prima, quello poco
1: okay.
0: Ma sicuro. Però insomma dai, si sta abbastanza bene, oltre appunto sto raffreddore, tutta sta schifezza che abbiamo addosso. Però insomma, le 10.08 di questa domenica mattina 27 di settembre inizia la seconda parte dell'Happy Ending parte 2. Salutiamo e ringraziamo Joe ed Angelo PA1 che torneranno sempre domenica prossima dalle 7 alle 10. Noi invece ce la spassiamo per 3 ore, insomma,
1: sì.
0: Salvo imprevisti.
1: Iniziamo subito con Happy o non Happy.
0: Vai, fate la domanda e lancio il numero.
1: Questa domenica è Happy o non è Happy?
0: 393-7366-240. Intanto le 10.09 partiamo subito con un nuovo disco.
1: Molto figo.
2: Attenzione.

0: 51esimo stormo dell'aeronautica militare, un evento solidale in cui la gente va o per correre o per camminare. Però adesso sto male, quindi non posso fare sport.
1: Però sei venuto lo stesso in diretta. Bravo Rocky.
0: Non mi fidavo di farti andare da sola, quindi giustamente ho detto vabbè dai, faccio uno sforzo, al massimo le passo un po' di malattie, però la diretta va tutto bene.
1: Infatti
0: poi
1: è proprio di quello che ho paura. Dalle 8 c'è il DJ set con Peter Pan Radio Track, con Marco Boffo, Monica Morgan, Marco Baxo e Thomas Menegazzi alla Peter Pan e Tran 51.
0: Esatto, io ho visto un sacco di storie di Marco Bax, un ragazzo, un uomo super allenato, muscoloso, con un sacco di addominali, quindi insomma andate a trovarli perché poi ci sarà un DJ set, quindi sicuramente sarà molto molto divertente.
1: Ma a proposito di domenica happy o non happy, al 393-7366-240 ci hanno scritto: ho cambiato stazione solamente per sentire la voce di Rocky.
0: Quale voce?
1: Non c'è, però ti ha detto sei calato di un'ottava, devi curarti. Un abbraccino a te, Alice.
0: Sentiamo.
1: Grazie.
0: Rocky, no, Rocky, effettivamente si è calato di tanto.
1: Era meglio non sentirla. E poi ha scritto: PS, happy o no, lo sapremo tra un paio di ore al termine della partita di mio figlio, che ansia essere la mamma del portiere.
0: Mamma mia. Sì, devi insegnare te a tuo figlio come si parano le palle, secondo me. No. Magari un po' più esperienza.
1: No, Rocky.
0: Magari oppure... brava a lanciarsi.
1: Rocky, oppure magari non insegna a parare le palle, ma a gestire magari
0: le palle.
1: No. A gestire le emozioni dopo una partita persa.
0: È vero.
1: Rocky, come sei? Ciao Alice, Rocky, buongiorno, buona domenica di settembre e buona giornata. Speriamo happy, non lamentiamoci. Oh, mi raccomando, non lamentarsi mai.
0: No, non bisogna farlo, bisogna ascoltare solo della bella musica.

0: per me domenica happy, perché dopo aver mangiato qualcosa vado a fare un giro a Maniago, che c'è una festa a Maniago in provincia di Pordenone, ecco. Tutto qui, ragazzi, sto ascoltando la vostra musica, siete fighissimi, siete sfiziosissimi, lo sapete.
1: Grazie.
0: Ma ve lo ripeterò sempre. Sì, sto facendo le pulizie, ma il tempo mi sta volando, guarda, mi state facendo divertire, siete sfiziosi della bella musica. Un abbraccio, ragazzi, buona domenica, happy anche a voi, spero. Ciao belli.
2: Ciao, certo. Buona domenica.
1: Per noi è sempre happy comunque.
2: Quindi la sua una domenica di pulizie e festa. Oggi le pulizie, Rocky, le hai saltate.
1: Le pulizie le ho saltate oggi, ma è una settimana che le salto, appunto, perché mi piace tenere casa anche un po' onta ogni tanto.
2: No, visto che ci abito solamente io.
1: No.
2: Ma non serviva dire ovviamente, questi particolari, Rocky.
1: Ovviamente sto scherzando. Secondo te ho le forze per fare le pulizie in casa?
2: No, però già sei influenzato. Almeno dopo, quando ti passa l'influenza, pulisci tutta casa, così non ti ritorna.
1: Ok, ma a parte che te l'ho raccontato anche ieri, dovete sapere che mi hanno rubato il moccio, l'avevo lasciato sotto casa e qualcuno di notte è passato, secondo me, e me l'ha ciulato.
2: Però
1: insomma,
2: hai detto il moccio, che il è moccio. Un'altra cosa, il moccio.
1: Ah, quello che esce dal naso. Esatto. Beh, giusto per rimanere sempre in tema, comunque.
2: No, il moccio, diciamo che non credo che nessuno se lo sia rubato, cioè.
1: Beh, oddio, ho visto tante persone rubare mocci a casa degli altri e andare in giro il giorno dopo a venderli, quindi insomma, può succedere.
2: Secondo me le persone che hai visto eri tu nei tuoi sogni.
1: Ero io nei miei sogni. Va bene, dai. 393 736 240 questa domenica.
2: È happy o non è happy?

0: E con il disco di Karol G siamo comunque ancora in piena estate, perché questo disco qui è uscito il 7 d'agosto di quest'anno, quindi c'è ancora un po' di vibes estive che comunque non stanno mancando, perché siamo ancora in maniche corte. Però c'è qualcun altro che ci scrive che ci alleniamo sognando già la neve per andare via con la slitta.
1: E capito? Poi a proposito di domenica happy o non happy, ci ha detto:
2: ciao ragazzi, per ciao. Me questa domenica è una domenica no happy, ma super, super mega happy, perché stamattina allenamento con i cani, poi colazione al bar, adesso da mio papà c'è una bellissima e meritatissima grigliata, quindi per noi è una super domenica happy. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Che bello avere le giornate così, ok? Tutte belle organizzate, c'è il sole, si sta molto bene, c'è ancora un po' di freschetto, non fa troppo caldo, quindi insomma figo, bello, bello, bello.
1: Ma in realtà il fresco c'è solamente la mattina e la sera. La mattina e la sera sembra autunno, però mezzogiorno durante l'ora di pranzo sembra ancora estate.
0: È vero, sì, è vero, hai ragione. Secondo me durerà ancora un pochettino però questa cosa, eh.
1: Tipo Rocky, facciamo allora, una previsione.
0: Secondo me 23 di dicembre, perché poi iniziano le ferie di nuovo e quindi farà sicuramente tanto tanto caldo.
1: Secondo me un po' prima del 23
0: un po'
1: dicembre.
0: Prima.
1: Secondo me sì.
0: Davvero?
1: Però non ho studiato, cioè non sono una meteorologa, quindi chissà.
0: E allora sorry Alice.

0: Alice.
1: No, no, mi sei raffreddato.
0: Dai, guarda che non hai fatto niente, ma non ti preoccupare.
1: Ma sei raffreddato, no, non mi va, non mi va.
0: Sicura?
1: Sì, sicura, sicura.
0: Dai, allora, questa domenica è happy o non è happy?
1: 393-7366-240.
2: Radio Peter Pan, happy ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot.
3: Festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
9: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
10: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau Dax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
15: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delix.it.
16: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
15: Delix.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
16: Delix.it.
15: Delix, il tuo partner al lavoro.
17: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
18: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Forever Fun, Forever Young. Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana

0: Wednesday su Radio Peter Pan alle 10.41. In realtà oggi però è domenica, quindi di nuovo buona domenica, ciao Rocky!
1: Buona domenica anche a te, cara Alice, ma soprattutto buona domenica a tutti quanti i nostri ascoltatori, ma soprattutto in particolare ad una, perché devi sapere che stiamo andando avanti da circa 2 settimane con questa ascoltatrice che ci sta aggiornando continuamente sul suo trasferimento e finalmente è entrata in casa nuova!
0: Brava! E quindi questa domenica è super happy perché ci ha scritto: siamo ufficialmente entrati in casa nuova, ora però stiamo andando alla sagra della zucca per una domenica dal sapore autunnale. Un abbraccio da Ele e Sami.
1: Olà.
0: Dalla sagra della zucca, cioè già iniziamo con castagne, zucche, cioè mi viene da piangere, quindi è veramente iniziato l'autunno.
1: È veramente iniziato l'autunno, ma è veramente iniziato anche il periodo in cui mia mamma inizierà a cucinare un sacco di risotti con la zucca. Yes!
0: Poi Rocky, con questo raffreddore ti farebbe bene un bel risotto alla zucca o anche un bel brodino.
1: Beh sì, entrambi insieme.
2: Raga, che sto andando giù a Porto Gruaro da Vicenza a trovare la mia babi con un mazzo di fiori grande.
0: No,
1: mi
2: sto ascoltando, ho 2 ore con voi quasi.
0: Il fidanzato perfetto.
1: Sì, che ti porta i fiori, che si fa 2 ore di strada.
0: Certo, non ci sono più gli uomini di una volta. Rocky, prendi spunto, ci mi sono... raccomando.
1: No, perché appunto adesso ci sono gli uomini raffreddati. Comunque, vabbè, insomma, meglio di niente.
0: Vabbè, per la tua prossima fidanzata, anche se sei raffreddato, un mazzo di fiori se lo merita.
1: Marci. Però
0: no niente marci. Al 393 736 6 240, questa domenica
1: è happy o non è happy? Ditecelo.
3: Forever fun, forever young.

0: eroine.
1: Bonton, Drillionaire, Lazza, Blanco e Sfere Basta qui su Radio Peter Pan. Rocky al 393-7366-240. Sono arrivati tanti messaggi per quanto riguarda la domenica happy o non happy.
0: Esatto, ma collegandoci alla canzone di Lazza, Bonton, c'è veramente qualcuno che è rimasto in mezzo alla strada, infatti le serve un po' di aiuto.
2: Ciao a tutti. Allora, come ho detto prima nel messaggio prima, da Rovigo stavo andando a Cerea al mercato della fabbrica. Siccome ho bucato e sono altezza legnago, non c'è un ascoltatore che mi porta una pompa, grazie,
1: una
2: ho una bicicletta rossa.
1: Ah, per la bicicletta.
0: Non so se c'è qualcuno al 393-7366-240 che è libero per fare una pompa, per portare una pompa al nostro ascoltatore, lui accetta molto volentieri. Anche se le pompe ultimamente stanno costando un sacco, no? Perché il prezzo della benzina è aumentato.
1: Beh,
0: sa.
1: Rocky, andiamo avanti, procediamo perché c'è qualcun altro.
3: Questa domenica è happy, oggi si fa il baby shower di una mamma quarantenne. Baby shower più compleanno di 40 anni.
0: Belli,
1: bello
0: baby shower.
1: Baby shower. Rocky, che... per te, maschio o femmina? Poi ci facciamo dire.
0: Allora,
1: se
0: secondo me,
4: per me mamma e per me maschio.
5: Chi siete? La nonna paterna.
6: Per voi che cos'è?
5: Maschio.
7: Uscirà prima il bimbo o la nonna? Sono il bambino, non fatemi uscire. Sono il giudice e per me è 41 bis. Ma il papà è in smart jail. Buonasera, per me è domiciliari. Il bambino è l'unico che potrà uscire.
0: No, basta, perché no. Poi dice.
1: Sì, Rocky, io direi che non è il caso. Al 393-7366-240, questa domenica è happy o non è happy?

0: Poco fa abbiamo parlato di baby shower a proposito di un'ascoltatrice che proprio oggi è stata invitata ad uno.
1: Ad un baby shower. Poi vi abbiamo raccontato le nostre esperienze, perché ci siamo stati anche noi a un baby shower giù a Napoli. Insomma, sono successe cose molto strane.
0: Ma
1: della serie che ragazze di 15 anni hanno già due bambini in pancia. Però insomma, succede, capita.
0: Sono scelte. Ma spieghiamo però che cos'è un baby shower.
1: Vai,
0: per
1: spiegalo.
0: Chi non lo sapesse. È una festa in cui praticamente si svela il genere del bambino che sta per nascere, quindi poi tutti gli invitati devono, cioè non in tutte le feste, però in molti baby shower lo fanno, devono indovinare se è maschio o femmina. Quindi dicono: io sono la zia e per me è maschio, io sono Ame e per me è femmina,
1: io sono Rocky e per me è festaiolo. Infatti ne abbiamo un altro di baby shower.
2: Io sono la mamma e sono maschio.
3: Io sono Dio e la prossima volta salvo i dinosauri.
4: Io sono la babysitter e non mi sono accorta che si erano allontanati.
5: Io sono il meteorite, scusate il ritardo.
6: Io sono la maestra e vi aspetto a settembre.
1: Ce ne sono tanti altri, ma poi non si capisce nulla.
0: No, si fa un po' di confusione, però alla fine chi indovina è sempre, sono sempre le donne della famiglia.
1: È vero, è vero, c'hanno quell'intuito.
0: Quel sesto senso che a molti uomini manca.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Quindi, allora, vogliamo sapere però la nostra ascoltatrice è maschio o femmina?

0: quindi è maschio o femmina?
1: I don't mind, se vuoi controllare la mia pancia per sicurezza, ma secondo me sono sia maschio che femmina.
0: Ma perché devo controllare la tua pancia, scusa? Non ho capito.
1: Mi sa che sono incinta.
2: Ciao ragazzi, allora.
0: Ciao.
2: Sì, la mamma ha la pancia tonda, è maschio, se la pancia punta è femmina, e quindi si sa già o è il contrario. Vabbè, o è maschio o è femmina. Comunque so che si diceva una volta che bastava guardare la forma della pancia per capire se era maschio o femmina. Poi non so le percentuali di risultati quali fosse, però ho sempre sentito questa cosa. Ciao. Ecco.
0: Ah beh, allora Rocky, la tua pancia mi sa che è femmina.
1: È femmina.
3: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Squad.
4: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it. La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
7: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: Saranno Jordi con una corda d'oro.
11: Non si batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
0: Le 11 da 4 minuti.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
12: Peter Pan Meteo.
16: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Peter Pan. Dopo una piccola parentesi autunnale questa settimana, ora spazio di nuovo a un clima decisamente più estivo per il ritorno dell'alta pressione subtropicale con aria mite in quota, quindi nelle prossime ore sostanziale stabilità sia sulle nostre regioni nord-orientali ma anche al nord-ovest, cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime del pomeriggio fino a 25-26 gradi. Si replica anche in avvio di settimana con tempo in prevalenza soleggiato e temperature più o meno attorno ai 26 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
17: Operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Forever Fun, Forever Young, Peter Pan 92.7.

0: Sexy Beach alle 11.09 in apertura della nostra seconda ora di Happy Ending parte 2.
1: Yes sir,
0: ci siamo.
1: State ascoltando Radio Peter Pan, state ascoltando le voci di Alice e Rocky, state ascoltando anche Rocky e Alice che vi dicono, vi danno dei gender reveal o baby shower abbastanza particolari.
0: Comunque in realtà la nostra ascoltatrice di cui abbiamo parlato prima, perché stava andando ad un baby shower, ci ha detto che è femmina.
1: Ma alla fine femmina.
0: Lei lo sa già, ed effettivamente dalla pancia di Rocky avevamo già potuto intendere.
1: Esatto, perché ci ha inviato una foto della sua pancia e ha detto: ah, ma la mia pancia è rotonda. Lì ce l'ha scritto: vai tranquilla, bitch, che comunque è femmina, no?
0: Nella prima ora abbiamo parlato di un po' domenica happy o non happy, mentre invece nella seconda ora vi diamo un po' di notizie, un po' di notizie che ci fanno sognare e viaggiare, almeno con la mente, perché l'estate è finita, le vacanze pure, e ora è il momento di fare sul serio.
2: Attenzione, nuova

0: sì, le vacanze sono finite, però ancora c'è qualcuno che ci permette di viaggiare.
1: Esatto, ci permette di viaggiare, ma soprattutto non qui vicino, ma andare dall'altra parte del mondo. Dovete sapere che è stata lanciata un'iniziativa da questa compagnia aerea, Japan Airlines, dove costringe, in poche parole, anzi costringe, offre dei benefit.
0: Costringe, anzi è una bella costrizione.
1: Esatto, per spingere praticamente tutti i turisti residenti a scoprire nuovi paesi del Giappone, oltre a quelli già più conosciuti, quelli più visitati come Tokyo e Kyoto.
0: Infatti chi prenota un volo internazionale con Japan Airlines per il Giappone può raggiungere anche gratuitamente un volo interno verso una delle 64 destinazioni.
1: Esatto, offerte dalla compagnia dall'Hokkaido fino a Okinawa. In alcuni casi però si possono pagare delle piccole tasse di aggiunta, di piccoli costi, però in realtà poi in generale è gratuito. E l'obiettivo ovviamente è quello di ridurre il sovraffollamento delle città più turistiche e portare i visitatori anche nelle altre città, nelle regioni meno conosciute, aiutando anche le economie locali, quindi facendo riscoprire un po' anche il territorio, nuovi paesaggi, nuovi posti in cui si sta bene.
0: Anche perché soprattutto a me, quando viaggio, piace andare in quei posti in cui non ci vanno tutti i turisti, magari quei borghi, se parliamo per esempio dell'Italia, molto di nicchia, che sono poco frequentati, che hanno quelle chicche che nessuno invece va a vedere. Sono sicura che in Giappone ce ne saranno tante altre nei posti meno visitati, non
1: esatto.
0: Il classico Tokyo e Kyoto, che sì, bellissimi, però andiamo a scovare quello che nessuno ha mai visto.
1: Venite a casa.

0: Happiness is So Sad qui su Radio Peter Pan. Stavamo parlando di Japan Airlines, che offre voli gratuiti a turisti per permettergli di esplorare luoghi meno conosciuti e visitati del Giappone.
1: Esatto, praticamente funziona che tutte quelle persone che prenderanno un volo con questa compagnia aerea avranno la possibilità di scegliere una delle 64 mete che lei, quest'ultima, offrirà. Che è una cosa molto bella, perché permetterà appunto ai turisti, a tutte le persone che vivono lì, insomma in Giappone, di scoprire nuovi paesaggi oltre a quelli già sovraffollati, perché poi vanno incontro anche questa cosa qui.
0: Per esempio Tokyo e Kyoto sono le mete più visitate,
1: esatto,
0: del Giappone. Ma noi quest'estate in realtà, Rocky, non siamo andati molto in ferie, quindi all'overtourism di cui tutti si sono lamentati non abbiamo tanto,
1: esatto,
0: contribuito.
1: E neanche problemi di soldi, posso dire, in realtà, perché
0: esatto,
1: comunque quei 5-6 mila euro che ti servono per andare 2 settimane in Giappone ce li stiamo tenuti in tasca.
0: E quindi è il momento di partire, possiamo andare in Giappone adesso.
1: Possiamo andare io e te in Giappone adesso?
0: Sì.
1: Allora, a parte che sei appena arrivata e che non avrei guadagnato neanche 50 euro in queste settimane qui, e io forse ancora meno perché ancora mi pagano, quindi ecco, non mi sembra il caso di prendere e partire. Però magari chissà, tra qualche anno diventeremo anche noi professionisti come Giovanni, mm-hmm, come Remix,
0: blah. E poi potremo partire.
1: Ma io
0: ti ci vedo tantissimo vestito tutto da giapponese alla scoperta dei posti meno conosciuti del Giappone. L'unica cosa però al quale dobbiamo stare attenti è il fuso orario.
1: È il fuso orario. Allora, l'ho già vissuta questa cosa qui, mm-hmm, quando sono andato dall'altra parte del mondo, ma non a est, ad ovest, mm-hmm, quindi in California. Ragazzi, il jet lag è bello pesante.
0: Sì, e poi come hai fatto a riprenderti dopo il viaggio in California?
1: Ho bevuto un sacco di birre, mi sono ubriacato, ho mangiato un sacco di cheeseburger in America e fidati che stavi molto meglio.
0: Tu usi quel metodo lì, ma non so se è quello giusto. Radio

0: a Fabi Firbe, Pinguini Tattici Nucleari, qui su Radio Peter Pan. Stavamo parlando di viaggi, perché anche se l'estate è finita, noi almeno con la mente continuiamo a viaggiare. E quindi, quali sono quelle mete che avete visitato ma che non visitereste più? 393-7366-240.
1: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
9: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. The volume. The volume. Pop, pop, the volume.

0: Rihanna su Radio Peter Pan e chissà quanti viaggi si fa Rihanna, cioè parliamone.
1: Rihanna se ne farà sicuramente tanti, che ci siano tante persone o che non ci siano tante persone in posti in cui lei va, sicuramente non gliene frega niente, anche perché si prenota ville di lusso, piscina comunque privata, certo, spiaggia privata, elicotteri, quindi insomma lei non penso si faccia tanti problemi.
0: No, lei si tratta bene, soprattutto l'aereo di cui abbiamo parlato prima, perché c'è una compagnia aerea in Giappone che offre voli gratuiti per andare in quei posti in cui non molta gente ci va, per promuovere comunque anche questi posti poco frequentati. Secondo me lei non ci va con quell'aereo, ma usa un bel jet privato.
1: Esatto, perché appunto abbiamo discusso di questa Japan Airlines che offre la possibilità di visitare posti magari meno sovraffollati rispetto magari a Kyoto e Tokyo, per scoprire posti in cui magari la gente non c'è mai stata, per scoprire paesaggi, posti naturali, cose molto belle. Però sono posti fighi anche perché secondo me tante volte quando non c'è la presenza di tante persone si sta anche molto bene, si respira, si può fare comunque molte più cose.
0: E poi i requisiti per stare bene in vacanza sono sicuramente una alimentazione sana, ma soprattutto del buon cibo, perché si va in vacanza anche per sgarrare ogni tanto, no?
1: Esatto, però ecco, se vai in vacanza magari in un posto che non conosci bene le culture, sai che fai molta fatica, te la vivi anche male, quindi di conseguenza sono posti in cui non torneresti più.
0: Assolutamente sì, poi anche il giusto riposo, perché comunque ok che siamo in vacanza e che vogliamo fare i pazzi, però allo stesso tempo se non dormiamo mai alla fine siamo stanchi e non riusciamo a fare niente. E quindi vi rifacciamo la domanda: quali sono quelle mete che avete visitato ma che non visitereste più?
1: 393 7366 240. Radio Peter Pan.

0: Another ed Emily Warren su Peter Pan. Stavamo parlando di viaggi, a proposito di quello vi abbiamo chiesto al 393-7366-240 quali sono le mete che avete visitato ma che non visitereste assolutamente più.
1: Io non visiterei più Praga. Lo zoo mi è piaciuto, la città carina, ma nulla di che.
2: Niente.
1: Secondo me più, molto molto più bella Cracovia. Ecco, Cracovia bellissima.
2: Cracovia
1: proprio.
0: No, Cracovia ha detto. Ma sai che invece a me Praga è piaciuta tantissimo? Io ci sono andata in gita di quinta superiore e mi sono divertita tantissimo. Poi la città mi è piaciuta anche perché molti dicono che sia una sorta di Parigi 2.
2: Ok, allora io non ci sono mai stato, però devi sapere che sono un ragazzo che non ha viaggiato molto. Io nella mia vita ho visitato praticamente 4-5 paesi. Mi vengono in mente, vabbè, tutta la California, però lo mettiamo in uno unico, insomma, non stare a vedere tutti i paesi. Poi sono stato a Monaco, sono stato in Austria, sono stato in Albania, sono stato in Grecia e basta.
0: Vabbè, hai tutta la vita davanti, 25 anni, figurati, ne hai altri 100 per scoprire il mondo.
2: Se continuo così, guarda, non arrivo neanche a 26, figurati dall'altra parte del mondo.
0: Altri messaggi si dicono invece, direi forse Tunisi.
2: Ok, non è piaciuta, perché poi vabbè, magari ogni tanto non ti piace, perché magari te l'aspettavi in un modo, poi si è presentata in modo diverso, poi si sa che uscire fuori dall'Italia e mangiare in altri posti risulta sempre difficilissimo. Poi per esempio c'è Michela che dice: ciao Radio Peter Pan, sono Michela e sono
0: rientrata da Marrakesh ma non ci tornerei più, buona domenica. Ma in realtà forse non è che non ci piacciono dei posti, ma sono talmente tanto diversi dal posto in cui viviamo noi,
2: certo,
0: che forse sono più difficili che brutti, ma per un motivo o per un altro diciamo no, assolutamente non ci voglio più tornare.
3: Radio

0: Call Me Back, Jack Jones, qui su Radio Peter Pan. Stavamo parlando di vacanze, di viaggi e di mete che, che avete visitato ma che non visitereste più. I motivi sono tantissimi, soprattutto per l'overtourismo, comunque magari per il cibo, perché noi italiani per questo siamo molto viziati.
1: Esatto. Però attenzione, perché nel 2026 anche tanti italiani sono stati in vacanza. Anche quest'anno hanno dichiarato: non abbiamo soldi, però in vacanza noi ci andiamo lo stesso.
0: E meno male.
1: Esatto, però hanno dichiarato che probabilmente in questi posti che vi stiamo per elencare non ci tornerebbero più. Uno, per l'overtourismo, e due, perché hanno detto che non si sono trovati bene per il motivo del prezzo. E giustamente, basta leggerne una.
0: In Italia, per esempio, le mete super turistiche sono la Costiera Amalfitana e Capri, che comunque sono molto costose. Poi abbiamo la Sardegna, anche lì molto costosa, Venezia e Firenze,
1: esatto.
0: Quindi città in realtà d'estate, si fa magari fuori verso il mare, invece Venezia e Firenze molto visitate.
1: E se dovessimo spostarci all'estero, sappiamo benissimo, poi secondo me riguarda più le persone, quelle giovani, le isole Baleari, quindi Spagna, specie Ibiza, Maiorca, o magari anche Mykonos e Sartorini, che comunque sappiamo che da anni sono super, iper, mega piene di turisti, ma anche secondo me posti molto instagrammabili, cioè la gente va là per farsi la bella vita, per far vedere che è in vacanza, che c'ha i soldi, che può spendere un sacco di soldi in champagne.
0: È vero, ma anche nella scelta dei ristoranti, oltre che delle mete, si va nei posti più carini, quelli che per la foto Instagram vengono meglio. Cioè Rocky, tu sei uno di quelli, immagino io.
1: Madonna, guarda, non utilizzo neanche Instagram io.

0: graziosa che vedo Elvis Crespo in chiusura della nostra seconda ora di Happy Ending parte 2, ma ce n'è ancora una terza.
1: Esatto, si arriva fino alle 13 e se non lo sapete, nella terza ora noi entriamo nelle vostre case, quindi che ve magnate oggi?
0: 393-7366-240
2: Radio Peter Pan Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
3: Pensa, Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
4: Salve, due etti di prosciutto veneto.
5: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
4: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
5: Allora me ne dai una fetta?
4: Adesso hai capito.
3: Nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Sediaarredo.com. Da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
7: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Beats in the Pan.
1: Gino se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 12 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock.
4: Breaking news.
3: Buona giornata da Federica De Boni, Papa Leone a Lourdes, terza tappa del viaggio in Francia, in mattinata la messa nella prateria del santuario. Nella cittadina sui Pirenei sono arrivate circa 200.000 persone. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sulla rete nazionale, il diesel verso i 2,50 euro al litro in autostrada. Da domani lo sconto di Eni, il colosso dell'energia valuta la possibilità di lasciare la misura fino alla fine dell'anno. Cenere dall'Etna, prosegue la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alla mezzanotte. Calcio, l'Italia dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio è pronta a volare in Turchia per affrontare domani la nazionale di Vincenzo Montella nella seconda partita della Nations League, ma 10 dei 33 convocati dal CT Roberto Mancini resteranno ad allenarsi a Coverciano con una parte dello staff. Queste le breaking news di TGcom24.
5: Finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast, le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: In my mind.
10: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
14: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
15: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
14: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
16: Ha dimenticato i discount.
14: Giusti discount.
16: E ormai non vale più.
14: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
17: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan,

0: the way, IMC qui apre la nostra terza ora di Happy Ending.
1: Le 12.08, state ascoltando Radio Peter Pan, due ore sono andate, è questa la bellissima ora, la nostra punta di diamante.
0: Quella in cui entriamo nelle vostre case ufficialmente a scoprire che ve magnate oggi.
1: E allora mettiamo la sigla.
2: Quando sento il tuo profumo, Margarita.
0: Il

0: Lavori qui da anni, non sai chi ha fatto questa sigla, madonna.
1: L'ha fatta Rocky Pestaiolo?
0: Esattamente, da per quello che fa così caccare. Lasciala pure che è molto bella, va bene, non importa. Al 393-7366-240 noi vi chiediamo che ve mangiate oggi, quindi potete inviarci foto di posate, piatti ripieni, qualsiasi cosa.
1: Chi più ne ha, più ne metta.
2: Attenzione,

0: Sono innamorati di me?
1: Sì, sì, sì. Beh, ma la risposta a quella è ovvia, cioè no, ovviamente.
0: Okay, vabbè, okay. Ci sta, già lo sapevo.
1: E fin lì ci siamo. Vi abbiamo chiesto che ve mangiate oggi, perché questa è proprio l'ora in cui entriamo nelle vostre case.
0: Scavalchiamo i cancelli, entriamo a mangiare e poi rubare anche nei vostri bagni.
2: Oggi siamo all'insegna dell'ingrasso, perché a pranzo mangiamo il pasticcio con la zucca, la salsiccia e la provola. E questa sera grigliata. Mamma mia!
1: Rocky, tirati giù quella mancia!
0: Che buono! Ma Alice, provala anche tu, la mia
1: No. Tira giù quella maglia che non la voglio vedere.
0: Per esempio, vitello tonnato come antipasto, poi oggi polenta con salsiccia al sugo, semolino dolce bianco o impanato e fritto col burro. E poi il caffè. Mamma mia, mi viene in mente tutta la schifezza che ho mangiato ieri sera al sushi. Perché Alice non si dà un limite, non si mette uno stop.

0: Vieni che effettivamente c'è ancora il tempo giusto per grigliare e quindi chi ce la toglie? Esatto. Una bella salsiccia, pollo, ne abbiamo.
1: Peccato che sia solo uno di salsiccia, non penso basti per tutti, però insomma c'è delle altre cose da mangiare.
0: Infatti
1: com'è.
0: Poi Diego ci ha scritto, può bastare?
1: Oddio,
0: non lo so,
1: Adalice non
0: so.
1: Basta, se puoi inviare foto di altre salsicce.
0: No, Rocky, basta, non ce la faccio più, per favore portatevelo via, 393-7366-240.
1: Che ve mangiate?

0: Rocky Gu e Aira Star. Rocky Rocky, ci sono tanti messaggi. Che ve mangiate oggi?
1: Tante star che mangiano un sacco di cose molto buone. Per esempio Paolo da Pordenone, oggi pasta al pomodoro, insalata, zucchina alla piastra e un po' di vino. Questo è il mio auto pranzo. Ma poi io mi stavo chiedendo, perché mezze maniche quando sono intere? Non lo so.
0: Non lo so, vabbè, ma queste sono altre cose. Però Paolo ci dice sempre, per farci dei complimenti,
1: vai,
0: ci dice sempre:
2: siete sfiziosi.
1: Siete sfiziosi.
0: Siete sfiziosi. Ed è il mio complimento preferito.
3: Ciao ragazzi, un saluto da Luca.
4: Francesca.
5: Camilla.
0: E poi?
1: E basta.
0: No, c'è qualcun altro.
3: Ehi. Ambra, ci sei?
0: Eccola.
3: Ambra, ci sei? Pronto, Ambra?
1: Pronto,
3: va bene, noi andiamo a mangiare il pesce a Eraclea in compagnia dei nostri amici delle ferie di Bibione. Ciao ragazzi, buona domenica.
0: Ciao, domenica anche a voi.
3: E buon pranzo.
0: Soprattutto ad Ambra, che c'è.
1: Ambra c'è un po' assente, ma perché probabilmente non avrà così tanta fame.
0: No,
1: ecco.
0: Invece magari stava pensando talmente tanto al cibo che si è distratta.
1: Ok, buon pranzo da Dino Stambiaggio di Calalta.
0: C'è
1: ciao,
0: qualcun altro che griglia.
1: Che ci sta inviando appunto le foto che sta grigliando. Oggi poi, per esempio,
0: a pranzo spezzatino con patate e carciofi. Buono.
1: Poi abbiamo anche un invito.
6: Quest'oggi è la grigliata di mia madre.
1: Invito.
6: Si mangerà churrasco, picanha, fagiolada, riso ovviamente.
0: Veniamo anche
6: fritti
0: noi.
6: E quant'altro, tutto tipico brasiliano. E non so, se avete piacere, siamo a Ponzano Veneto e siete tutti ospiti, benvenuti.
0: Andiamo, Rocky.
1: Davvero?
0: Andiamo,
1: possiamo andare?
0: Non diteci così, perché noi arriviamo veramente.
7: Stories, video, foto.

0: Guarda che bello questo piatto.
1: Eh sì, chef.
0: Lo vuoi assaggiare?
2: Dai, assaggialo.
0: Oh, e dice sì, non avesse sono.
2: Hai visto che bello? Non si dice, non si dice. Che maleducato.
3: Marocchi, come sei maleducato?
2: No. È colpa di Cannavacciuolo, eh.
3: Ma che buoni piatti, che belle cose che vi state mangiando oggi. Al 393-7366-240 ci sono arrivati tutti, messaggi, foto, ancora tante grigliate. E poi c'è qualcuno che ha trovato i suoi amici. Mm-hmm. Praticamente c'è un ascoltatore che ha ascoltato il vocale dei suoi amici e ha detto: ragazzi, ma quelli sono i miei amici, sapete che dopo vado a mangiare da loro.
2: Ok, se vuoi lo metto il vocale, se
3: sì.
2: ti va. Grazie.
4: Ciao ragazzi, oggi oggi quasi dieta per modo di dire, un'insalatona mista, perché ieri sera mi sono pappato due pizze, tra cui una parmigiana con salamino, una pizza e mezza così e una tonno cipolla. Ciao.
3: Vabbè, ma lui si mantiene leggero.
2: Che buone le pizze.
3: Lui rimane sempre fit, insomma.
2: Puoi darmi una pizza in faccia anche a me?
3: Ma guarda, subito, super volentieri, non vedevo l'ora.
5: Ciao raga. Ciao. Oggi si griglia alla grande, giornata stupenda, c'è un sole che spacca le pietre. Se volete siete invitati. Marcello da San Giovanni a Natisone. Ciao ciao.
2: Ciao
3: non
2: ciao.
3: Ti preoccupare che noi arriviamo anche lì.

0: È il momento in cui dobbiamo staccare e salutarci, ma noi non vi preoccupate perché torniamo tra pochissimo.
1: Esatto, non stacchiamo tutte le spine perché
0: No, non tutte, non vi preoccupate.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Spot.
3: Delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
15: A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
16: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
17: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
18: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
19: Perché no? Del gusto è la prova.
20: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
21: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
22: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
23: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.

0: Enrico, Gue Pechegno, Ross Villa in Luque su Radio Peter Pan. Vi abbiamo chiesto che ve mangiate oggi al 393-7366-240. Qualcuno ci ha scritto:
1: oggi Oktoberfest a Stoccarda, mangio e mi sbronzo lì. Ciaone!
0: È vero che è iniziato anche l'Oktoberfest, quindi immaginiamo i super festeggiamenti e poi soprattutto i vestiti che si indossano,
1: esatto,
0: quelli tipici.
1: Esatto, ma piccole curiosità sull'Oktoberfest, no? Perché voi direte, sì, perché si chiama Oktoberfest e non Septemberfest, visto che ovviamente siamo a settembre. Ecco, comincia quasi sempre a settembre. La festa parte generalmente dal penultimo weekend del mese, quando il clima è ancora più mite rispetto ad ottobre.
0: Sì, perché sennò fa freddissimo e già siamo sbronzi, poi col freddo, insomma, viene fuori un casino. In realtà però l'Oktoberfest è nato da un matrimonio reale, perché nel 1810, tanti anni fa, il principe ereditario Ludwig di Baviera sposò la principessa Teresa.
1: Esatto, i festeggiamenti furono organizzati proprio nei prati che oggi si chiamano Theresienwiese.
0: Bravo!
1: Che non so come cavolo si dica bene. Cioè il prato della Teresa, praticamente, in poche parole.
0: E poi all'Oktoberfest lo sappiamo che si indossano i vestiti tipici proprio. Però c'è da fare una piccola attenzione in più al fiocco di questo vestito. Perché se a sinistra significa che la donna è single. Se a destra invece significa che è impegnato o sposata, mentre al centro, per esempio, lo mettono le bambine.
1: Ah, le bambine, cavolo, peccato. Infatti mi stavo chiedendo perché se fosse al centro cosa significherebbe.
0: Scusa. Beh sì, magari una bambina ancora piccola. Però Rocky, tu dove lo metteresti? A sinistra o a destra?
1: Il fiocco?
0: Eh sì.
1: È in mezzo alle gambe.

0: canzone perfetta per accompagnare un bel pranzo della domenica.
1: Mangiare aria, quello stai dicendo.
0: Esattamente quello. Abbiamo parlato, anzi vi abbiamo chiesto che ve mangiate oggi e qualcuno ci ha scritto.
1: Per esempio, oggi giornata di sole stupenda, grigliata in corso con prosecchia, nastro e nel mentre vi ascoltiamo. Meglio di così non si può. Un saluto dalle colline di Valdobbiadene, passate a bervi un prosecchino con noi.
0: Ma che bella proposta, anche lì stiamo arrivando. Però ragazzi, c'è un solo piccolo problema: Rocky è raffreddato, va bene lo stesso Rocky raffreddato?
1: Beh guarda, va benissimo, l'unica cosa che non mi va tanto bene, essendo appunto che ho raffreddore, che un carice non mi basta, mi servirebbe una bottiglia, però insomma va bene lo stesso.
0: Ce l'avranno, dai.
1: Beh, speriamo di sì.
0: Noi brodo con pastina e patate e würstel e bollito e via.
1: Un sacco di cose. Poi abbiamo un altro ascoltatore che ci invia la foto di un pasticcio, mm-hmm. perché in realtà prima stava già cucinando, che non mi ricordo neanche più. Aspetta che rimetto l'audio, posso?
0: Sì.
2: Oggi siamo all'insegna dell'ingrasso, perché ecco. A pranzo mangiamo il pasticcio con la zucca, ecco, la salsiccia e la provola, e questa sera grigliata. Ma mamma mia!
1: Se l'è già scofanato tutto, porca miseria.
0: È una domenica molto leggera, pasticcio e grigliata, insomma.
1: Poi invece c'è chi è in crisi. Aspetta, senti.
3: Lo so, è poca roba, ma siamo in due. Gli avevo detto di prendere
0: due
3: più bistecchine. Ma niente da fare.
0: Cioè tutta la fatica che si fa per accendere il fuoco della griglia per poi alla fine fare solamente due costicine, no? On radio Peter Pan, sulle nani Peter Pan, sulle nani Peter Pan, sulle nani. E fai bordello.

0: sì, purtroppo l'Happy Ending parte 2 è quasi finito, però prima dobbiamo ricordare gli appuntamenti per questo weekend.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Partiamo carichissimi dalla serata di questa sera all'antica Fiera del Tresto a Ospedaletto Eugano in provincia di Padova. Dalle 21 in console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Emma Rossato e il performer Rocky per una serata Peter Pan doppio XL. Poi vi ricordiamo che noi di Radio Peter Pan siamo anche media partner della manifestazione dal 25 settembre al 4 di ottobre.
0: Prossimo weekend invece sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre Peter Pan alla Via dei Berici, ride in Vicenza, due giorni di ciclismo, musica e festa. Sabato 3 dalle 8 con Joe, dalle 13 con Fede e dalle 18 con il DJ set Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan.
2: Domenica 4 invece dalle 8 con Monica Morgan, dalle 12 con Joe e dalle 16 il DJ set con Marco Baxo e Fede, presenti con tanti gadget e il nostro Peter Pan Radio Track. Per altre informazioni consultate sempre il sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.

0: chiudere la nostra puntata dell'Happy Ending parte 2, dobbiamo ufficialmente salutarci.
1: Peter Pan Happy Ending.
2: Ebbene sì, però ci sono delle piccole novità, perché Rocky ed Alice tornano insieme per tutta la settimana prossima, dalle 15 alle 17 al posto di Muva, che se ne va in ferie.
0: Ciao Muva, buone ferie.
2: Vi lasciamo con tanta roba, ciao a tutti quanti, buona domenica.
0: Ciao.
3: Secondo tempo.

0: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
1: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
2: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Chi batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 13 da 2 minuti.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
12: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
15: Verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Fun, forever fun, forever young.
18: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter.

0: possiamo non fare andare via il caldo, per favore?
1: Ma dai, ragazzi, però cioè, questa roba che voi chiamate l'estate dovete far soffrire tutti col caldo, io veramente.
0: Vabbè, tanta roba, noi ci siamo, 20 canzoni, le più suonate questa settimana su Radio Peter Pan.
1: E dai cambiamenti.
0: Con Monica Morgan.
1: Con Salvo Gagliano, con Andrea De Luca.
0: Thomas Menegazzi.
1: Il Mix con la S e la signora Auri Mazzetti ai social.
0: Ma
1: e
0: pensa
1: tutti voi,
0: quanta
1: ragazzi.
0: Gente che lavora a questa classifica.
1: Pensa che roba, quanto costerà l'azienda questo
0: Mamma
1: progetto? Qui un sacco di soldi.
0: Peso,
1: ragazzi. Ma fosse quello che beviamo.
0: Peso,
1: cioè,
0: è quello, durante la pausa.
1: 20 canzoni, partiamo con il pezzo che vedo Elvis Crespo hanno scritto per la nostra Auri.
0: Sì.
1: La Graziosa.
0: La Graziosa.
2: Tanta roba.
3: Tanta roba.

0: quello kickbait e Carpool Boy, che mi piace molto come nome, e l'hanno chiamato, indovina un po',
1: Live, certo,
0: Live,
1: perché, live.
0: Ok, ragazzi, va bene, andiamo alle 17.
1: 17 al

0: nostri amici che ci piacciono sempre tantissimo, gli Swedish House Mafia, in posizione numero 12, pronti tutti a volare in Svezia insieme a Thomas Menegazzi in prima fila per andarli ad ascoltare.
1: Prima nuova entrata, anzi

0: uno molto bello. Nella copertina c'è una foto di Fred De Palma quando era letteralmente un ragazzino. Io volevo dire a Fred che c'ho anche una foto con lui.
1: Davvero?
0: Sì, che non ho pubblicato in questi giorni, di molti
1: dovresti
0: anni
1: metterla.
0: Fa. Sì, dove lui realmente non sembra neanche lui, perché era molto piccolo.
1: Dovresti
0: Se mi è uscita nei ricordi di Facebook.

0: Monica Morgan, che lo conosce da quando era ragazzino.
1: Ha una foto con lui molto vecchia che sembra la stessa copertina della canzone. Cioè, tu metti su Spotify e vedi la stessa foto. Sì, esatto. Raga, piccola pausa per noi. Ricordatevi che su Spotify c'è anche la playlist ufficiale di Tanta Roba. Quindi, se vi piacciono le nostre selezioni su Spotify, cercate Tanta Roba Radio Peter Pan. La trovate ogni settimana aggiornata.
0: Yep.
2: Tanta roba. Tanta roba.
3: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
5: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
6: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Peter Pan, forever fan, forever young.
14: Tanta roba,
15: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.
16: Tanta roba, siamo tornati. Altre 10 canzoni le più suonate questa settimana su Radio Peter Pan con Monica Morgan,
17: con Salvo Gagliaro e con tutto il nostro magnifico team. Andiamo alla numero 10, troviamo Dance Dance Dance.
14: Tanta roba,
15: tanta roba.

0: No, tra l'altro si diceva che lei volesse andare a Pompei per la festa degli scavi, pure non gliel'hanno fatto fare.
1: Bello però, eh.
0: Sei capito?
1: Bello.
0: Però Luis Veronica Ciccone, se tu vuoi venire a fare la festa qua a Peter Pan, io sono sicura che Marco Baxo possa essere d'accordo. E noi l'anno prossimo, se vuoi venire ad agosto, facciamo anche gli anni lo stesso giorno.
1: C'è
0: ti
1: problema.
0: Ospitiamo e smezziamo le brioche.
1: Ma volentieri.
0: Quando vuoi, davvero.

0: in posizione numero 5 della 2, scivolò.
1: Lei sì, io no, perché Marocchi non mi insegna niente, scusatemi. Cioè io vorrei anche così, anche volevo chiedere anche al corpo di ballo di Radio Peter Pan, che sono bravissime le ragazze, le ragaz, che loro sono graziose anche loro, se possono insegnarmelo loro, perché Rocky non vuole insegnarmi niente. Cioè, e non è neanche tanto giusto, insomma, comunque. Andiamo alla 4, sale dalla 13, Robin Schulz con

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Tanta roba,
3: tanta roba.
2: La classifica pop di Radio Peter Pan.
4: Posizione numero 2.

0: posto.
1: Ma ne ha fatti di tutti i colori questa settimana. Allora sappiamo che è fidanzata con Matteo Berrettini, perlomeno che si stanno un po'.
0: Ciao Matteo.
1: Frattentando. Ciao Matteo, quando vuoi vieni a trovarci. I due hanno un po' ufficializzato la cosa, erano insieme a Monza in autodromo. Poi lei si è fatta un giro in macchina con Kimi Antonelli, non ovviamente sull'auto da corsa che è monoposto.
0: Fatto proprio un giro con Kimi.
1: Ma con un'altra.
0: Ah, no, okay.
1: E lei ha urlato per tutto il tempo. C'è un reel bellissimo di lei così che in inglese smadonna qua e là, e poi dice oddio mi stanno riprendendo, no non devo dire queste cose, così. E poi lui le ha detto guarda, e lei gli ha detto ma tu fai sempre così per 52 volte, lui gli fa sì sì così però 10 volte più veloce.
0: Mamma mia.
1: Ok, grande Kimi Antonelli.
0: Grande Kimi.
1: Poi l'ha fermata la polizia, non per prendere la patente come farebbero con Andrea De

0: Spotify. Grazie da Salvo Gagliano,
1: Monica Morgan
0: e tutto il nostro magnifico team. We love you.
1: Ciao belli.
2: Tanta roba.
3: Tanta roba. Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan.
4: Peter Pan. Spot.
5: Jens for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.

0: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Benvenuti nella casa di Boombox. Tuo fratello muove il microfono. A fianco a me Andrea Martini, DJ alla Selecta. In regia Andrea De Luca.
9: Boombox. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox. I suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
10: Boombox.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Grazie a Dab ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Forever Fun, Forever Young.
16: Su Radio Peter Pan,
17: Peter Pan,
16: c'è All-in.
17: All-in,
16: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.
18: Dalla tuo cuerpo alegría, Macarena, che tuo cuerpo può darle alegría.

0: gli audio, il remix video. Show
1: ad alto volume nei mezzi pubblici.
0: Un salato!
1: A chi?
0: Ah no, a quelli di Singapore.
1: Sì,
0: insomma.
1: Sì, sì, sì.
0: Sono arrivate tante belle storie di mezzi pubblici che avete preso, anche cose strane che avete visto sui mezzi pubblici, alcuni, altri che semplicemente raccontano come è andata l'ultima volta che
1: mi pare
0: preso.
1: Che i prossimi due audio che sentiamo sono in contrapposizione.
0: Beh, sentiamo.
2: Ciao, quest'estate abbiamo preso il treno notturno per Vienna. Una cosa, un'esperienza mistica, perché hai la sensazione di essere un deportato e di svegliarti ad Auschwitz.
3: Ma sono brutti i treni notturni?
2: Terribile, terribile.
3: Davvero?
2: Allora, senza aria condizionata ad agosto, ovviamente.
1: Quello è un po' un problema.
0: Sì. Io devo dire la verità, ogni volta che prendo il treno, che è quello che prendo più spesso, mi piace.
1: Io sono d'accordo, infatti, con l'audio che stiamo per sentire, cioè ultimamente hanno fatto un upgrade, ma quasi tutti sono belli.
0: Vero, sì, sì.
1: Trovi le prese, i sedili sono tutti in pelle, sì, sì, quindi non hai rottura di maroni, di polvere, di cose, c'hai il tavolino, si sta bene.
0: Sì, sì, è vero.
4: Buongiorno ragazzi, io l'ultimo mezzo pubblico che ho preso è un treno regionale, proprio per fare 20 km, per andare a vedere Arrow con la mia amica.
0: Che
4: e vi dirò che era bellissimo, è stato davvero bellissimo. Era una vita che non prendevo un treno, perché di solito i treni fanno schifo, e invece era super figo, super pulito e attrezzatissimo. Ciao,
1: vedi?
4: Elisa.
1: Perché sì, nel nostro immaginario magari c'è ancora il treno anni 90, quello con le varie cabinette, e c'era il lungo corridoio e poi entravi a sinistra o a destra sulla cabina.
0: Sì, sì.
1: Quella da 4, 6, 8 persone, eccetera, no? Piena di polvere con questi grossi sedili.
0: Solitamente, solitamente sono abbastanza comodi come posti,
1: sì,
0: cioè non sei stretto, non hai le ginocchia in gola, hai tutto lo spazio per fare le tue cose, hai le prese se devi mettere in carica.
1: E toccando ferro, io ho anche sempre trovato sempre i treni in orario.
0: Sì,
1: adesso nelle tratte che frequento io.
0: Non sempre io, però comunque non
1: 5 male. Minuti di ritardo.
0: No. A me è successo proprio negli ultimi due anni che almeno una volta, almeno una, sia stato tipo cancellato il treno, ma senza preavviso.
1: Sì. Quello
0: cioè,
1: magari
0: io ero là che lo aspettavo.
1: Incidenti sui poi, tragitti.
0: Sì, perché dopo ti comunicano solo parzialmente sugli schermi che hai lì davanti, e quindi io dovevo andare a cercare in internet stato del treno, cosa succede? Il treno non è
1: stato
0: mai
1: del treno, Singapore! Il treno è Singapore!

0: hacker fan Polina.
1: Due messaggi
2: che ci hanno mandato gli ascoltatori. Commento a questa notizia. La notizia è che sono stati installati

0: gratuiti, accessibili a tutti ovviamente, e aperti dalle 7 alle 22, quindi se ti scappa prima o ti scappa dopo non ci vai. E poi il limite di tempo è di 10 minuti, ma un primo avviso arriva a 5 minuti, e questo è il primo avviso. Esatto. A 8 minuti arriva il secondo avviso. E poi a 10 minuti, cioè a 9 minuti e 30, parte un countdown.
1: Ok, quindi è
0: 30, 30 29,
1: 29, 28.
0: E poi a 0 la sirena. E si apre. E tu sei lì che ti pulisci davanti a tutta New York che ti guarda.
1: Mamma mia. Oh.
2: Ho capito che aprirò un'attività di costruzione di bagni a New York.
1: Beh, sì, perché comunque 17 bagni, 4 milioni di dollari è un buon investimento.
3: Beh, almeno lì c'hai un servizio utile. A Molinella, dove abito io, abbiamo speso 6 milioni di euro per rifare un cinema che non serve a un cazzo, perché uno non è a norma e due è sempre chiuso. E li abbiamo pagato noi, quindi secondo me avrei preferito 4 milioni per 17 bagni pubblici.
1: Per chiudere, Edo, c'è un ascoltatore che ce l'ha con te, perché dice: mi sa che sei indietro con questo bagno. Sì, sei indietro, perché dice: in Germania, da quanto mi ricordo, ci sono dei bagni pubblici nei parcheggi dell'autostrada, dove entro 10 minuti, se non riesci a fare le tue cose, si apre da solo. Quindi c'è già questa tecnologia. Svegliati, Edo.
0: Però posso dire, fuori, cioè ci sta, se sei fuori 10 minuti sono tantissimi, se sei a casa sono anche pochi.
1: Ha voglia, 10 minuti,
0: faccio tempo a sedermi,
1: vedo solamente 36 reel,
0: sono pochi. Guardarmi, il medico mi ha detto che devo guardarne 100 quando mi siedo, cioè, a far la cagna.
1: 100 reel ed è una bella cagata.
4: All in, all in, all in, il meglio della settimana.

0: Allora, attenzione, perché questa notizia è vera, è stata diffusa anche da Fanpage. Questa notizia titola: installa telecamere per trovare chi ruba i soldi in casa, scopre la moglie che fa sesso col cane. 38enne arrestata. Chiaramente, perché poi è un maltrattamento nei confronti degli animali. Per quanto riguarda invece il discorso telecamere,
1: sì, le videocamere ce l'ho a lavorare, il mio capo che mi deve tenere sotto d'occhio senza tra l'altro farmi filmare niente o chiedermi se io volevo essere ripresa, quindi c'è proprio il top.
0: Allora, lei con appunto questo tono che va e che viene dice: mi sembra di aver capito che a lavoro alle telecamere, però raga, è una cosa illegale se non dici ai lavoratori che sono filmati e registrati, cioè ti fanno un bucio come una capanna, per citare un po' il nostro Fede. Poi c'è chi chiede: ma alla fine questa qua, questa compagna che andava con il cane, si rubava i soldi? Non si è capito, probabilmente pagava il cane, probabilmente pagava il cane. Poi
2: ciao Muva,
0: ciao.
2: Ma
0: sì,
2: ma più che scoprire che la moglie lo tradisce col cane, ma la mia domanda è: ma come cazzo fai a scoparti un cane? Donna. Cioè, ma a meno che tu non abbia una lana, ma poi neanche, ma come cazzo fa? Come. Non riesco a figurarmelo.
0: Accade, è accaduto, e comunque il mondo ci riserva sempre delle grandissime notizie.
3: All in. All in. All in. Il meglio della settimana.

0: Radio Peter Pan în Linda. Peter Pan. Scot.
1: Chief, pulisci cucina, smartphone e pure divani.
2: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief, un solo spray.
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamando lo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: Radio Peter Pan è anche in video.
18: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
17: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
20: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
21: Prendi subito il tuo.
20: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
23: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
24: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
23: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
17: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
25: Fan, forever fan, forever young.
26: Su Radio Peter Pan,
27: Peter Pan,
26: c'è All In.
27: All In,
26: il meglio della settimana
27: di Radio Peter Pan.

0: parliamo della domanda del cavolo con due Z.
1: Yes.
0: E oggi è un argomento che appunto mi è molto a cuore, perché è l'ultima scoperta banale ma di cui ignoravi l'esistenza.
1: 393-7366-240. C'è per esempio Cristina che dice: io ciao, ho scoperto che lo sfilzino rovina i capelli, e finì la mia parrucchiera continuava a tagliarmeli sempre con questo, che ho appena scoperto in realtà anch'io.
0: Okay,
1: cosa fosse.
0: Cos'è?
1: In realtà lo sfilzino serve per sfoltire i capelli, è una specie di forbice. E dice...
0: Ah, tipo la lama, una lama che taglia un pochino.
1: E poi dovresti saperlo te, se te che vai dalla parrucchiera tutti i giorni, mica io.
0: Ma che ne so? Vuoi sapere una mia scoperta?
1: Dai.
0: Che veramente ho scoperto una settimana fa.
1: In realtà aspetta, perché lei comunque non avevo terminato. Lei dice che la mia parrucchiera lo continua sempre ad utilizzare, però ho scoperto che rovina i capelli.
0: Vabbè, ecco, perfetto, male questa parrucchiera. Vabbè. Però una mia scoperta di pochi giorni fa è che il parchimetro, okay, hai presente quando metti il disco orario sulla macchina?
1: Sì, dovresti metterlo, sì.
0: Ecco, perfetto. Io mettevo l'orario in cui sarei dovuta arrivare, cioè se io arrivavo alle 17, mettevo sul disco orario 19, perché nella mia testa questi quando vedono l'orario pensano: questa qua arriva alle 19, e invece ho scoperto che dovevo mettere 17 se arrivavo alle 17.
1: È ovvio, cioè se arrivi alle 17 devi metterlo alle 17, se non è che devi mettere l'orario in cui andrai via, cioè,
0: nella mia testa non era così scontato.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Di nuovo buongiorno Alice.
2: Buon pomeriggio Fede, ma soprattutto a tutti voi che state festeggiando, ognuno a modo proprio, la giornata mondiale senza auto, anche inconsapevolmente.
1: Esatto, ci è arrivato un messaggio, noi abbiamo chiesto se qualcuno di voi magari ci ha avuto modo o ha visto che magari nel proprio paese qualcuno festeggia la giornata senza auto andando in bici al lavoro, organizzandoci. Loro non lo sapevano.
2: Noi abbiamo preso alla lettera la giornata senza auto e così abbiamo venduto l'unica che abbiamo senza averne preso un'altra, quindi insomma si sposteranno con metodi alternativi.
1: Si vede che c'hanno possibilità magari di andare a piedi, certo, o comunque di gestirla così, a differenza di un nostro ascoltatore che ci ha mandato un audio molto lungo che non metteremo in onda, però il succo era che lui dice: io purtroppo lavoro lontano, abito in una parte totalmente scollegata, mi serve la macchina. Ma c'ha ragione, è fondamentale.
2: In tantissime frazioni e comuni d'Italia comunque ci sono le iniziative senza auto anche per andare a scuola, per esempio ci segnalano comuni di Carle, Sanstino di Livenza, ci sono i nonni pedibus, fanno anche dei corsi, insomma ci sono delle regole, raccolgono le varie fermate a vari orari a piedi i ragazzi per accompagnarli a scuola e poi stando attenti ai vari attraversamenti pedonali, il famoso nonno vigile.
1: Esatto, bella sta roba, anche perché si parla un po' di good news, no?
2: Sì, anche se oggi è martedì.
1: Esatto.
2: Non c'entra niente, abbiamo anticipato un po' il domani, ma perché cerchiamo di portare only good news tutti i giorni.
1: Ciao ragazzi, non sapevo della giornata senza auto, però questa mattina, come spesso capita, ho portato i bambini a scuola in bici, il grande con la sua, la piccola ovviamente con il seggiolino, però stasera piscina e la macchina ci tocca.
2: Ragazzi, quando le distanze ce lo permettono dovremmo imparare ad usare mezzi alternativi quando è necessario, tipo io avrò la giornata senza auto il 1° di ottobre.
1: Perché?
2: Perché devo cambiare le gomme, cambiare la bombola GPL, fare la revisione, quindi per 24 ore per forza senza auto.
1: Eppure senza soldi.

Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui abbiamo un problemino. E lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche.

0: Ivan Polina.
1: Dalla nostra Italia ci spostiamo. Chiedimi dove?
2: Dove andiamo?
3: Singapore, vado a Singapore, vi saluto belle signore.
1: Momento Radio Birichina. Salutiamo il nostro editore. Ciao Roberto.
4: Sempre sia lodato.
2: Ma scusa Edo, ma tu vai a Singapore in vacanza?
4: No, non vado.
2: Ah, ok,
4: Singapore.
2: Ok, niente. Allora andiamo a Singapore solamente con questa notizia che abbiamo trovato questa mattina, che parla di mezzi pubblici appunto a Singapore.
1: Dove, scusami?
2: No, Edo.
4: Singapore, dai.
2: Ok,
4: vai.
2: Per fortuna.
4: Tranquilli.
2: Allora, multe più salate, perché già c'erano e come ci sono anche qui, insomma, quando ci sono dei comportamenti un po' brutti, ecco, da parte dei viaggiatori.
1: Sì.
2: Ma multe salate fino a 340 euro anche solo per ascoltare la musica ad alto volume senza cuffie.
1: Sì, ottimo.
2: Bravi. A chi fa la
5: Carmela! Come?
2: Salvatore! La telefonata con le viva voce andrebbe davvero
1: abolita.
2: Ma io l'altro giorno ti ho raccontato che sono andato a fare la spesa e c'era una nel reparto frutta in viva voce, ma una persona, cioè giovane, intendo, boh, massimo 45
1: in
2: anni.
1: In viva voce al supermercato.
2: In viva voce al reparto frutta che urlava.
5: Salvatore!
2: E diceva tipo che frutta voleva. Ma voglio dire.
1: Che non c'era l'insalata, non c'era più il kiwi.
2: Il viva voce lo tieni di solito quando.
1: A casa tua.
2: Hai le mani impegnate.
1: Sì.
2: E quindi.
1: Stai lavando i piatti.
2: Esatto. E quindi. Cioè, non puoi tenere il telefono in mano.
1: Sì.
2: Ma tu metti il viva voce tenendo il telefono in mano.
1: Mamma mia.
2: Ma cosa sei così sorda davvero che devi mettere. Vabbè.
1: Pensa che se mi avessi detto che avevi visto uno al supermercato che parlava in viva voce, ti dicevo già il nome e anche il cognome.
2: Davvero?
1: Marco Basso.
2: Perché? Cosa?
1: Gli abbiamo regalato delle AirPods tanti anni fa,
2: sì,
1: dicendogli vedi, ti vediamo sempre andare in giro per la radio con il telefono a volume altissimo,
2: sì,
1: e allora ti regaliamo le AirPods così non serve più che tu utilizzi il viva voce.
2: Sì, perché poi non capisco oggettivamente il perché, cioè non può essere che davvero trovi troppo faticoso tenere il telefono, diciamo, da appoggiato all'orecchio.
1: Sì, come si faceva una volta con la cornetta, no, del fisso.
2: Esatto, perché voglio dire, la fatica è davvero minima, sono 10 centimetri di distanza.
1: Vabbè.
2: Eppure le tieni là così. Comunque, fino a 3.400 euro di multa invece se sporchi, se metti in pericolo gli altri passeggeri o cose simili. E anche in quel caso.
1: Bravi!

0: Esatto.
1: All-in.
0: All-in. Il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All-in. Peter Pan. All-in. Tra poco, mi cassa è stu cassa. Con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Squat.
2: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
3: Ecco la merenda.
4: Ma è il panino al prosciutto.
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
2: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
8: Verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: Ma secondo te, dimmi la verità, dobbiamo chiamarlo, chi l'ha visto oppure no?
1: Che ne so?
0: Ragazzi, Matteo Demo,
2: io a furia di sperarci è svanito nel nulla, non risponde ai messaggi, al telefono, non si presenta in onda.
0: Ci dobbiamo preoccupare oppure no?
3: Ma anche no!
0: Ma nel dubbio facciamo finta di niente.
2: Facciamo finta che nulla sia successo, non facciamoci troppe domande.
0: Facciamoci, anzi, le domande giuste, ovvero: quali sono i pezzi che ci abbandonano questa settimana? Rispondiamo velocemente con Another featuring
2: 54 Ultra, Talk to You,
0: nella versione Retouch.
2: No!
0: Se ne va anche Tiesto
2: con Olivia Sebastianelli
0: e la loro Don't Lose Your Head. Altra seconda domanda che dobbiamo farci:
2: quante sono le new entry di questa settimana?
0: Beh, se due escono, ragazzi, la matematica non è un'opinione, due novità arrivano.
3: Ok!
2: Come è cambiata la classifica in questo weekend?
0: Scopriamolo insieme a Mazzo, il schiccio al button, e partiamo dalla posizione numero 20.
2: Dove troviamo
0: Kevin D'Angelo con Duppenberg Transformation.

con Out of My Head alla numero 19. Prima delle due novità invece le incontriamo alla posizione numero 18, dove Push con Cast arrivano con la loro Strange World. Come with me in this strange world.

cambia in 7 giorni la posizione dove abbiamo ritrovato Sasha Arland con Better Comet. Saliamo invece alla numero 16 dove crolla di 4 posti Sepa e Devereaux con Goosebumps.

0: Il remix è quello degli Space 92, parliamo di Domino Oxia alla numero 14.
1: Saliamo e sale anche Goon Gum
0: dalla 18 alla numero 13 con March.

0: Novità delle scorse settimane, in salita in questo weekend di ben 5 posti, arriva alla 13
1: Gam con March.
0: Scende di 3 invece, peccato, Gabri Ponte con T78.
1: Alla numero 12 c'è Outside World. Now we are mentally systems in the outside world.

0: da uno strange world a un outside world è un attimo.
1: Questa era Gabri Ponte alla numero 12.
0: Alla numero 11 invece taglia a metà la classifica in salita
1: Gareth Emery con Mariah Lynn,
0: Will Be Okay.

0: 5 posizioni,
1: arrivando alla posizione numero 11.
0: Più bravi Gareth Emery
1: e
0: Mariah Lynn. Noi ci fermiamo un attimo, ma torniamo tra pochissimo.
2: Fin qui tutto bene.
3: Sport.
4: Visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
6: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Lasciami stare, sono un white girl wasted. Stasera l'acqua lei diventa la mia baby.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
14: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
15: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
16: Prendi subito il tuo.
15: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
18: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
20: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
21: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
22: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
23: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
22: Delex.it.
23: Spediamo gratis in tutta Italia.
22: Delex.it.
23: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: scopriremo solo nelle prossime settimane.
1: Intanto
0: vi raccontiamo la parte alta della classifica, quella che ve la suona dalla 10 alla 1.
2: Ok.
0: Partendo come sempre dal basso, dalla 10 in discesa, Fred De

la testa girava soprattutto per noi in questa versione hard retouch. Del resto, ragazzi, l'estate ormai l'abbiamo un po' archiviata. Dalla 6 alla 10 perde 4 posti. Sale invece di ben 3, quindi più 3 per Brian Kearney, Ready in Led, alla numero 9 con Over and Over.

storia di generazioni e generazioni che continua ogni tanto a ricomparire nelle varie versioni. Questa è quella di Mike Monburg, Coco Star, I Need a Miracle, alla numero 8. Alla numero 7 invece, in discesa, Buster Jacks con My Heart Will Go On.

0: di My Heart Will Go On,
1: che scende nella versione di Blast Jax dalla 4
0: alla numero 7.
2: Ok!
0: Saliamo alla 6, così come sale Tiesto e guadagna più 2 posizioni con Caleb Arredondo e la loro Echo Sax Finale.

questa gira nell'Hard Retouch. Alla numero 9 Brian Kearney, Over and Over. Alla numero 8 Mike Mombour, Coco Star, I Need a Miracle. Alla numero 7 in discesa Blaster Jacks, My Heart Will Go On. Alla numero 6 in salita Tiesto, Caleb Arredondo, Eco Sax Vinali.

0: Station. E allora, pronti a scoprire chi arriva in posizione numero 3 questa settimana?
1: La ex numero 1,
0: Jungle Age of Love,
1: Moving to the Sun,
0: nel mashup del nostro DJ Maxwell.

0: Firmato dal DJ Max, il Moving to the Sun arriva alla numero, anzi scende alla numero 3.
1: Ok.
0: Stabile invece la numero 2 che non cambia, c'è lui, Armin Van Buuren con Sasha, Everlasting.

loro sul podio, ma la posizione numero 2. E doppietta incredibile sul podio per Armin van Buuren. Con Silver Panda arrivano alla vetta di questa settimana con Here in My Arms nell'Enjoy the Silence.

0: Stones, Enjoy the Silence, Armin van Buuren con Silver Panda guadagnano ben due posti e arrivano al podio, alla vetta, lì in alto, alla numero uno di Mi Cassa e Sto Cassa. Incredibile, ma vero, ma secondo me qualcuno
1: ci aveva già pensato lo scorso weekend.
0: Maxwell, per noi è tutto, ci risentiamo fra 7 giorni, ogni sabato alle 14, ogni domenica alle 15. Enjoy the weekend anche da parte mia. Ciao!
2: Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Peter Pan. Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 37. Settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te.
9: Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
11: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
10: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
10: Giusti discount.
11: Ormai non vale più.
10: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
8: Fan, forever fan, forever young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
14: Saggezza veneta, Ioman. Se te che parli noi te ascolta, se te ascolta noi te capisse, se te capisse i se desmentega.

0: Nuova vita. Mi voglio allenare 4 volte a settimana. Mangiare sano. Bere 2 litri di acqua al giorno minimo. Manifestare tutti i giorni. Avere una morning routine, qualsiasi cosa sia. E non avere più paura dei piccioni.
1: Sono soddisfatta.
0: Sono tanti, eh?
1: Dovrei iniziare oggi. Oggi li ho scritti. Non è che posso fare tutto in un giorno, cioè le cose vanno fatte un po' a piccoli passi, sennò ti bruci tutto subito, no?
0: Domani, comincio domani.
1: Però domani è martedì. Cose importanti non si iniziano di martedì, vero? Non è un bel giorno.
0: Chi è che inizia le cose importanti il martedì? Nessuno. Chi sono io per cominciare il martedì?
1: Dai, oggi li ho scritti.
0: Ma porca miseria, lunedì ho l'estetista. Non posso.
1: Come faccio?
0: Vabbè, comincio il lunedì dopo. Tanto è sempre settembre. Cioè, non è che ci formalizziamo settimana più, settimana meno, no?

0: appena si svegliano, la prima cosa che decidono di fare è mettersi a parlare. Cavolo, ma stai zitto! Sono le 7 del mattino, la giornata è appena cominciata. Il mio cervello non si è ancora connesso, non so nemmeno che giorno è e tu stai già lì a farmi domande. Ma chiudi quella bocca, non mi parlare!
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: poi uno entra in discoteca con un obiettivo così alto che è magari la cubista, e poi con l'andare avanti delle lancette dell'orologio e della percentuale di alcol nel sangue, diciamo che gli obiettivi si ridimensionano. Entri verso l'una e l'uno e un quarto che ci provi con la cubista, l'1:30 sei già passato alla barista, 2:05 guardarobiera, 2:30 tua cugina di secondo grado non ti sembra malissimo, 3:15 fidanzata del tuo migliore amico, 4:20 signora anziana entrata a cercare la nipote, 5:05 donna delle pulizie, 5:30 anche il buttafuori con i capelli lunghi non ti sembra male, 6:05 cartonato col buco.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

0: Sport.
1: Università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa!
4: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
7: Dare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Fan, forever fan, forever young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
15: Everybody make some TikTok.
14: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
16: Ciao, che lavoro fai?
17: Sono un ingegnere del suono, mi occupo di grandi eventi.
16: Ah, ho capito, sei quello che dice
17: 1, 2, 3, prova.

0: Lei ha paura che arrivi la fine del mondo? Quella è una paura da ricchi. Io ho paura di non arrivare alla fine del mese.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: Ah, Robè, che te frega delle tristezze? Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha, giorno per giorno. Fino a quando schiatta, si capisce?
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan.

0: stanchezza, tu invece hai la stanchezza. E la cosa assurda è che se dormi 4 ore ti svegli rincoglionito, se dormi 6 ore ti svegli rincoglionito e se dormi 8 ore ti svegli comunque rincoglionito. Infatti poi inizi a sospettare che il vero problema non sia il sonno e che sei proprio tu a essere rincoglionito.
1: Back, come on, and forth. Come on, back, move your neck. Funky fat beats, what you expect.

0: mi hanno chiesto dove mi vedo tra 10 anni. Il reparto di psichiatria o in carcere, con una bella camicia di forza, che parlo da solo, che non vedo nessuno, felice e contento.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, Real People.

0: Oh, ma l'hai mai sentita la musica che ascolta tuo figlio?
1: Purtroppo sì.
0: Ma l'hai sentita bene?
2: L'altro giorno sale in macchina, attacca Bluetooth e parte una canzone. Una canzone.
0: E?
2: Dopo 10 secondi parlavano già di droga.
0: Il mio invece è partito col sesso.
2: Col sesso?
0: Dopo 20 secondi, risse, coltelli, soldi.
2: Al mio gli faccio, ma che cazzo stai ascoltando?
0: E lui?
2: Oh bro, questa spacca.
0: Spacca? A me sembrava il verbale di una questura.
2: Ma poi non si capisce niente. Sembrano tutti che cantano con una patata in bocca.
0: Io gli faccio, ma che ha detto?
2: E lui?
3: Bro, non lo so.
2: Lo sa manco lui?
0: No, però sa tutto a memoria.
2: Vabbè, c'hanno tutti sto coso nella voce.
0: L'autotune.
2: Io pensavo che si era rotta la radio.
0: Ma ti ricordi noi da giovani? Ascoltavamo, che ne so, i cantautori, le canzoni d'amore.
2: E loro?
0: E loro ascoltano uno che in 3 minuti ha commesso 12 reati.
2: Bella merda.

0: Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martino. Peter Pan. Spot.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
8: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
9: Lo conosco, è sediarreda.com.
8: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
11: Gino si batte, è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
19: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
18: Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
0: Forever Fun.

e il nostro Thomas Menegazzi in regia. Sei riuscito a battere il malvagio Andrea De Luca? Non è riuscito, non è riuscito. Questo è solo una tregua al di là del vetro. Comunque lo vedo tutto tumefatto. Ma facciamo così, oggi puntatona in cui facciamo un back in the days. Andiamo nella golden age del club, poi per andare sulle grandi hit. Insomma, non vi anticipo nulla per il momento. Vi dico solo che si preparano Nicki Minaj e Beyoncé con Film.

0: è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.

0: Salve, due etti di prosciutto veneto.
1: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
0: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
1: Allora me ne dai una fetta?
0: Adesso hai capito.
2: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
6: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
7: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
6: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
7: Sediarreda.com, da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
8: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

con Red Mercedes e Chris Brown con Hell of a Night. Speriamo voi non stiate passando una Hell of a Night, anche perché c'è l'ultimo pezzettino di boombox, quindi dovete alzare il volume. Let's go!

0: tra poco la domenica italiana al Bottegon Treviso.
1: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
2: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
8: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
10: Breaking news. Ben trovati da Mattia Venini. Dopo la messa e il richiamo sugli abusi nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato sui temi fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Dopo Eni, anche IP di proprietà del gruppo Azero Soccar decide di calmierare i prezzi dei carburanti. Non ci sarà un price cap, ma l'impegno a tenere i costi più bassi. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Il CT Mancini pronto a stravolgere la formazione. 10 giocatori restano a Coverciano, tra loro anche Barella, Mancini e Coppola. Intanto salta la terza panchina della Serie A, lo spagnolo Cuesta esonerato dal Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Verticale, trekking sull'Etna.
17: Escursione.
16: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
17: Aperitivo.
16: E un inverno imperdibile?
17: Vacanza con Costa.
16: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Acqua Valmora. Pura. Leggera.
5: equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Forever Fun, Forever Young.
19: Alla discoteca.
18: Radio Peter.

per Alessandro, non so se sia il nostro Alessandro del Bottegon. Da parte di Sara che lo ama, può essere? Sì, è possibile. Controlla bene, è impossibile.

0: musica italiana del Bottegon di Treviso.
1: Abbiamo deciso che se mandate messaggi di complimenti a Danielino DJ, quando arriverete qui alla Domenica Italiana vi offre da bere. Mostrando il messaggio che avete inviato a Radio Peter Pan potete avere una consumazione offerta da Danielino DJ.

0: Bottegon, il suono della domenica italiana su Radio Peter Pan.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Triata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
11: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
15: A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
16: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.

0: braccialetto,
1: l'ho
0: innamorata
1: di fianchi, l'ho bloccata, gli ho fatto marmellata. Oh yeah, se dice così, no?
0: C'è lui che ti vuole salutare, spero che voglia salutare te perché c'ha la faccia minacciosa.
2: Vedi che lei non ci sta.
1: Che idea.
0: Allora, se hai gli occhiali da sole, indossali per favore. Oh!

0: delle quattro signorine qui davanti, chi guida dopo tornando a casa? E cosa stai bevendo? Decido io se è acqua, fammi assaggiare qua. Fammi sentire.
1: Bottegon, il suono della domenica italiana su Radio.

0: Allora, se volete cantare in diretta radio, che vi ascoltano queste 100.000 persone, avvicinatevi alla console che c'è Dani Rino col microfono.
1: Ricordi la bontà.
0: Anzi, avvicinatevi alla console.

quelle bugie le sono nostre verità, stickerine della verità, meglio del siete vero, pronte dai. Stickerine con il portapass della domenica italiana e anche le magliette della domenica italiana per voi che siete qui.

0: Ma grazie, un americanino. Danielino, è arrivato l'americanino.
1: L'estate sta finendo.
0: This is for you. Grazie mille, sai.
1: Sto diventando grande.
0: Ce l'ha offerto gentilmente Itaca.
1: Lo sai che non mi va.
0: Che lei è una fan sostenitrice dell'americano.

0: Mi assumo. Quanto vuoi al mese?
1: Alla discoteca.
2: Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca.
2: Era il suono del
1: Bottegon. Il suono della domenica italiana su Radio Peter Pan.
3: Alla discoteca.
2: Tra poco Miami Flow Latino.
4: Peter Pan.
1: Scotch.
5: Il del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
11: Il latte e Latteria Sorigo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Sorigo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Hey, hey, here come the trouble.
14: Radio Peter Pan.
15: Chi non si batte, è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
17: Ma che bel sorriso! Dove vai?
18: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
19: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
20: Breaking news.
21: Una buona serata da Mattia Venini. Dopo Eni, anche IP decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Socar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio esso. Il ministro Tajani assicura nessuna imposizione. Da domani scatta il price cap della partecipata. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne domenica residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Vela a Napoli, il trionfo di Luna Rossa. La C40 tricolore vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup, facendo anche il bis del successo ottenuto 3 mesi fa a Cagliari. La festa dell'equipaggio davanti al lungomare Caracciolo. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Mancini predica calma, vedo troppa agitazione, non si rifà la nazionale in 2 allenamenti, ha detto il CT alla vigilia del match. Anche prima dell'europeo vinto non c'era fiducia. Queste le breaking news di TGcom 24.
22: Finestra è una finestra.
23: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
22: Vedo.
23: La maniglia centrale è davvero elegante.
22: Sì, bella.
23: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
22: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
24: Ocnoplast. Le finestre di design.
25: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo.
0: Alovex protezione attiva. È un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
26: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
27: CIF! Un solo spray! CIF!
28: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
29: Forever Fun, Forever Young.
30: Una cosa antisputo davanti alla...
31: Sì, perché sennò poi lo facito, no?
30: Non l'antistupro, ma l'antisputo.
32: No. Come se un caro amico, non ti sputo in faccia perché ti lascio la lacrima sul viso.

0: una marea di cagate.
1: Ecco, benissimo, questo è il flow latino riassunto nello specifico da Salito Sanchez.
2: Ecco,
0: facile.
1: Però insieme a noi c'è anche, ormai è diventato la star.
3: Non è un gioco,
0: sì, signor.
3: Non è un gioco, eh.
1: Dici?
0: È una star biblica.
1: Profeta Cubita, anche conosciuto come
4: Profeta Cubita, lo che se necessita.
2: Hueso. Dai, loco, ahí, tírala.
1: Come stai? Tutto bene?
2: Benissimo, mi gente, benissimo.
1: Sì?
2: Sì.
1: Trump ha detto che siete morti.
2: Il guesazo, sì, no?
1: A Trump ha detto che Cuba è morta, è defunta.
2: Esattamente.
1: L'ha detto lui, io.
0: Siamo la lu.
1: Lasciamo perdere i discorsi tristi e noiosi che ci circondano ogni giorno. Noi siamo qui per portare un po' di, non mi viene proprio,
0: allegria.
1: La parola felicità e allegria proprio di questi tempi.
0: È difficile.
1: Non è un gioco, eh.
0: Non è un gioco, no.
1: Profeta, tu questa settimana mi sa che è la tua settimana, cioè quella di gusti di frontiera, gorizia.
2: Me mato.
1: È la tua settimana.
3: Non è facile per voi, eh.
5: Il flow latino, baby.
1: E allora cominciamo, dai. Lo facciamo noi quello che dovrebbe fare una festa di città, ok? E cioè far ballare la gente. Calientalo.

0: Io sono molto amico, cioè molto, sono amico dell'assessore che si occupa dell'organizzazione di Gusti di Frontiera, la festa, la kermesse goriziana, famosa in tutta la regione da anni, secondo me la migliore festa del Friuli. Mi dispiace, cugini del Friuli Doc, ma siete stati superati. Però c'è una cosa in cui Friuli Doc invece supera Gusti di Frontiera. Con tutto il rispetto, noi siamo musicisti, facciamo musica, facciamo divertimento, ma il fatto che sia vietato ballare a Gusti di Frontiera proprio non ci va giù.
1: Chi ci crede?
2: Già.
0: Non è una cosa bella. Cioè, festa e ballare, secondo me, sono un binomio come
3: Flow Latino
0: e Sale Sanchez. E Profeta Cubita e Shaddai. È una cosa che va assieme, ci vuole impatto, no?
1: Sì, no?
0: Niente, questa è la nostra opinione da gente.

0: Sicuro?
1: Bueno.
0: Creo che no. Per la sicurezza, cioè dicono che no, no, davvero, adesso approfondiamo il discorso perché è inutile fare i cazzoni, buttarla lì e poi non spiegare
1: prendila,
0: le ragioni.
1: Papi, prendila.
0: Cioè, diciamo le ragioni. La cosa che non si può ballare è per la sicurezza.
2: Sì, esatto.
0: Ok.
1: Non rompi un tobiglio.
0: Però ci sono un sacco di città con feste di grosse così, dove il piano sicurezza effettivamente viene affrontato.
1: Claro.
0: Non cancellato, cioè nel senso fai una cosa e cerchi la soluzione per affrontare in modo che tutti siano contenti.
2: Claro. Arriegandola e soluzionando, claro.
0: Non solo gli anziani, non solo quelli che vogliono passeggiare, ma anche quelli che in quei quattro giorni vogliono ballare, perché alla fine la festa del paese, della città è quello.

0: explore. I'm like a lion, when I eat, I only want more. Pop bang, get the fucking on this pop thing. The pussy good, but I take a bitch with no name. That's the game, I sell a bitch a whole dream. Do my thing, nigga, I ain't got no shame. Bitch, give me top, bitch,
1: pop it off. Facile, per niente.
0: Take a rocket, they gon' pop it off. Two college girls, they gon' pop it off.
2: Il coro delle voci.
3: Este es el flow latino del Miami. Coñazo.
2: Profeta,
3: dimmelo.
2: Cosa succede? Tu sei arrivato nella cittadina ridente di Gorizia?
3: Fantasticamente, quando si ballava si faceva festone.
2: Ma il primo anno che sei arrivato c'era già Gusti?
3: No. Gusti llegó después. Ay,
2: llegó el Miami.
3: Llegó el Miami.
2: Dopo.
4: Se non mi equivoco, esta es la edición numero 19. Sì, 19, può essere.
2: Cosa?
4: L'edizione di Gusti Frontiera.
2: Edizione? Sì. Non lo so. L'ultima in cui si poteva ballare.
4: Dai, era di
3: Sant'Agno.
2: Era nel 13.
4: 13,
2: 12. 13
4: o 15.

0: a tutte le città, a tutte le feste, la questione degli assembramenti e delle feste in pubblico così dal vivo è, sta diventando un problema.
1: Sì. Soprattutto mentre è más pequeña la città e la cosa è sempre más difficile, però bueno.
0: Quello può essere un motivo, ma può essere anche che la volontà di gestire queste cose che sono robe che professionalmente possono essere gestite non c'è.
1: E poi, también può essere.
0: Può essere che dicano, vabbè, sai cosa?

0: Mari.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare ed energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Con la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto!
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
12: Forever Fun, Forever Young.
13: Parate, parate, parate, parate. E te sei il flow latino. No.

0: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: El sonido picante del Miami, programma noto in tutto il mondo, in tutto l'universo.
2: Diablo!
3: No, il multiverso, il multiverso.
1: In tutto il multiverso, per essere un programma inutile, che non dice niente e lo dice anche male, vero?
3: Sì, sí, solo che los que lo dicen no son inutiles.
2: Sueltala, sueltala, calienta.
1: Però c'è qualcosa riguardo la Fashion Week che Salito Sanchez voleva dire, perché Salito Sanchez era seduto accanto a Tony F alla Fashion Week.
3: Sì, sì, claro, sì, claro.
1: Credi.

0: perfetta cubita. Lo che si necessita.
1: Il flow latino.
2: Allora, svegliamo gli altarini, perché noi siamo quelli che svelano gli altarini. Perciò c'è. Tutti. Anzi, lo dico come lo direbbe Bello Figo. Tutti sanno che. Tutti sanno che c'è un pezzo che sta andando un sacco su TikTok. In stile funk brasilero.
1: Sì, che sta
2: pegato. Ok, che sta pegato. Bellissimo, cioè. Suonabilissima, una hit, tutto quello che vuoi. Però il flow latino ha suonato forse la versione originale già da qualche mese a sta parte.
3: Insegna,
2: può essere o no?
3: Sì, sicuro che sì.
2: Facciamo una cosa, le mettiamo

0: más no lo entiendo.
1: La focaccia.
0: Sí. La focaccia. Creo que dice algo así como que después nos vamos a una fiesta privada o algo así.
1: Però secondo me abbiamo capito cos'è la focaccia in brasiliano.
2: Ah, il diavolo.
1: È come voi dite la cucchiarina, dico.
0: Ah!
1: Loro hanno la focaccia.
0: Quella da riempire.
1: Il maritozzo con la bene, dai.
3: Bello!
1: Bene.
2: Suelta la papaya.
0: Quella che finisce per no.
1: Il
2: no papaya.
1: La pussy, no? Vabbè, dicevamo che secondo noi questa

0: Quindi saremo fermi coi live fino al 10 di ottobre. Il 10 ottobre è una data importante perché a casa nostra, al Palma Riva, presentiamo la nuova squadra Miami 27. Arrivano i nuovi Miami Kings, attenzione.
1: Wow. Las espero a todita, oíste.
0: ¿Cómo?
1: Las espero a todita, oíste.
2: Ah, claro, te estás pendiente ahí.
1: Claro.
0: Sí. Quindi 10 ottobre, signorine, venite a conoscere i nuovi gemellini peruviani. Dico solo questo.
2: Ya.
0: Gemellini peruviani.

0: dicembre sale la
1: 4 dicembre
0: la un corte dell'appello.
1: Un giudice di un tribunale. Il 4 dicembre, signore e signori, un giudice di un tribunale deciderà chi ha vinto il dissing fra Drake e Kendrick Lamar.
0: Sì, praticamente, cioè un processo, un appello che hizo Drake a riguardo a Not Die Cosi.
1: Sì, ovviamente non è che siamo nati sul pero, sarà una cosa che riguarda diritti,
0: sì,
1: di,
0: sì, non so, non so.
1: Etichette, menate, però sta roba parte da due dissing. Microfoni e da due che si sfidano.
0: Eso hacía parte del juego una vez en nuestro tiempo, ¿no?
2: Claro.
0: Sí, era, sí. Fa parte del gioco quello, non c'era,
1: sì,
0: niente,
1: ma,
0: di...
1: Vabbè, però dai, cioè.
0: Siamo male.
2: Molto male.
1: Anche perché la sfida nelle competizioni in generale fa crescere entrambi.
0: Esatto. Io. E era más que nada un beef.
1: E cosa dovrebbe dire Michael Jackson allora?
0: A
1: Lil Nye.

0: magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store di reti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te. Peter Pan Meteo.
3: Un ben trovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Torna l'estate per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Una giornata di domani, lunedì, all'insegna della generale stabilità su tutto il centro nord Italia, quindi su Triveneto, Emilia Romagna, ma anche le nostre vicine regioni nord occidentali. Splenderà il sole, sarà una giornata di cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, ma non prevediamo piogge. Dicevamo, le temperature ovviamente di notte fa fresco, ma poi le massime del pomeriggio di domani raggiungeranno un po' dappertutto i 26-27 gradi in pianura padana. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Chief, pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.

anche in questo venerdì sera alle 9 della sera arriviamo e ve le suoniamo differenti. Ciao da Edo, Regas, anche buon weekend a voi che state ascoltando la replica sparsa nel sabato e nella domenica di Radio Peter Pan. La console in questa prima mezz'ora è presidiata dal nostro DJ Thomas Menegazzi, che saluto e ringrazio anche perché io mi sono già spoilerato tutte le hit che metterà in versione differente questo weekend, quindi tanta tanta roba. Andiamo veloci, tra poco il nuovo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, ovviamente in versione remastered, quindi Goya nella versione rework di Mickey Zara. Sentiremo anche un bel mashup di Lost Control che unisce Jamaican, quella di Usual, assieme a Jonas Blue con Maliv, Edge of Desire, successo invece del 2025. Successo del 2026 qui in Italia, ma in realtà è uscito nel 2025, per i Tame Impala, che sono un gruppo che arrivano dall'Australia, nuovi per noi, ma in realtà hanno una storia di quasi 20 anni già di musica. Riascoltiamo Dracula nella versione di Heliograph and MK Ita, suonato da Thomas Menegazzi.

con Jonas Blue, Edge of Desire, Lost Control, li ha mashupato insieme e il nostro Thomas Menegazzi ce li ha suonati in questa prima tripletta di Peter Parry Mastered, puntata di fine settembre che continua tra poco con Jump and Shout, Basement Jacks, sentiremo la versione remix di Gorgon City e poi ancora David Guetta che ha fatto il remix ufficiale, come direbbe la nostra collega, del disco dei Major Lazer con America Foster, Rotate. Adesso invece passo indietro nel tempo, non un passo a due, potevamo fare un passo a due io e Thomas, eh? Sarebbe un'idea. Facciamo un tuffo indietro al 93, che poi è diventato un 2024, che poi è diventato una versione remix unofficial, che adesso è diventata una versione ufficiale. Bounty Hunter con Oops, ripresa da Dimitri Vegas e Junkie Kids, ma in versione Brandon, ce la suona Thomas Menegazzi.

Major Lazer con Rotate, remixati da David Guetta nel weekend differente di Peter Pan Remastered. Ciao ragazzi, sono Edo e in console c'è Thomas Menegazzi, che ci suona la versione di ATCG di Free Your Mind. I Prospa con Clooney, sentiremo anche Justin Bieber con Eric Price, Beauty and a Beat Generate. Il bootleg è quello dei DJs from Mars, ma subito Sean Kratz con Danceteria. C'è Madonna suonata in versione differente

0: era Beauty and a Beat con Generate, un po' di Justin Bieber, che ci sta sempre bene, perché nel senso ormai lo sentiamo ovunque, con tante versioni di questa canzone, e questa era quella mashuppata dai DJs from Mars con Eric Pritz. Generate, selezionata da Thomas Menegazzi, che saluto e ringrazio, lo ritroveremo settimana prox. Tra poco invece noi continuiamo con Lori Beat.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa!
2: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore. Sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
3: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning. È la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi. Dalle acque di montagna al grande mare. Con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning. Passione, tenacia, sfida. La trovi in edicola.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Sediarredo.com. Da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
9: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
10: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
11: A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

suoniamo differenti solo noi. Diffidate dalle imitazioni di questo programma. Questo è Peter Pan Remastered, ciao da Edo, questa era di Peter Pan, il tuo weekend inizia il venerdì sera, in questo caso verso le 9:30 del

Disco Night. Attenzione, qua a Radio Peter Pan quando si parla di Disco Night c'è sempre quel ricordo lì di quella roba lì, ma vabbè, insomma, se siete ascoltatori da tanto tempo sapete di cosa sto parlando. Sapete invece benissimo che c'è una hit del 1999 che faceva Get Get Down, quella di Paul Johnson, lo sentiamo in questa Latin Tech remix fatto da Johansson, suonato da Lori.

Gallo, Joel Corry, Daul, Lipstick, The Parade, Icky Mashup. Sentiremo anche un pezzo di Katy Perry che sta tornando. Non sto parlando di The One That Got Away, che quella sta andando fortissimo, visto che su Spotify Global è altissima. Oh, ma no, stiamo indietro nel tempo, andiamo avanti, no? E invece no, andiamo avanti con il remix di Hot and Cold di DJ Mila, quindi versione 2026 di un disco del 2008. Attenzione invece, perché adesso il nostro Lori Vitt ci suona Ugel, Neton Vega, Mami, il

DJ Mila Remix. Nel nostro mix invece c'è Lori Vip che ce ne ha pronte altre tre, purtroppo le ultime tre di questa settimana, ma noi siamo sempre qui ogni weekend a suonarvele differenti. Arriva una tripletta un po' nostalgica, sentiremo le Icona Pop e Love It versione 2026 con Stefano Zandonini e Umberto Balzanelli con il loro Tribal Edit. C'è anche spazio per Ferretti and Torteri Vibe con il disco del 1999 The Blood Ad Gang, The Bad Touch. Lo sentiremo dopo, ma subito Major Lazer, Watch Out.

0: Ferretti and 30 Revive, lo abbiamo sentito, selezionato da Lori Vitt a chiudere questa puntata di Peter Parry Mastered, che torna come sempre venerdì prox alle 9 della sera e poi in replica nel weekend di Radio Peter Pan. Ma quando volete, dal sito, dall'app, ci trovate alla sezione podcast. Se non vi basta tutto questo, c'è anche la tracklist sui nostri social Facebook e Instagram. Grazie Thomas Menegazzi e Lori Vitt, torneremo anche con Marco Boffo. Dai, tutto, buon weekend, ciao.
1: Tra poco
2: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
3: Peter Pan Spot.
4: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
8: Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
10: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Forever Fun, Forever Young.
5: This is my house.
6: House gallery. The history of house music. House gallery.

Su Peter Pan c'è una nuova puntata di House Gallery. Siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house. Io sono Fuxy, al mixer c'è Andrea De Luca e cominciamo questo viaggio dal 1999. Molto sugo, Activate.

Dal 2005 Martin Solveig con Everybody, con la voce di Lee Fields, un brano che ha conquistato la vetta delle classifiche dance di tutta Europa. Adesso dal 2005 passiamo invece al 1996, produzione tedesca Novi vs Eniac. Questa è

C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mix, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1997 Novi vs ENIAC, Superstar. Adesso dalla Germania andiamo in Inghilterra, perché arriva un gruppo iconico, Group Armada, che nel 2003, utilizzando la voce di Sunshine Anderson, cantante R&B del North Carolina, hanno realizzato Easy.

Bullet di Waterman, DJ e producer francese che ha realizzato questo pezzo nel 2014 ed è un pezzo che ha dato inizio alla sua carriera musicale come producer, facendolo conoscere in tutto il mondo. Ora dalla

era Gaggio con la voce di Alex Prince dal 2003 So Many Times, mentre ora andiamo in Olanda, produzione a sei mani, firmata Kreider, Tomstar e The Wolf, dal 2015 The Puta Madre.

0: You See the Trouble With Me, successo del 2000, realizzato da due produttori italiani, Ciro Sasso ed Enrico Ferrari, che hanno furbamente utilizzato, remixato, riadattato il brano storico di Barry White del 1976. Ora facciamo una breve pausa, ma tra poco torniamo a farvi viaggiare nella storia della musica house.
1: Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: Baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do.
11: Fun, forever young.
12: This is my house.
13: House gallery. The history of house music. House gallery.
14: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, la storia della musica house, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mix. Ripartiamo dal 2014. Chiesa, Hideaway.

del 2014. Il video di questa canzone divenne molto popolare in quell'anno, non so se ve lo ricordate, c'era lei che ballava per le vie di Brooklyn interagendo con ballerine che arrivavano da tutte le parti. Vabbè, ma siamo alla radio, quindi non parliamo di video e torniamo ad ascoltare musica.

C'è Os Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house. Con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1999 Minister della Funk, ovvero Eric Morillo, Harry Ciuccio Romero e José Núñez con la splendida voce di Jocelyn Brown. Jocelyn Brown che è protagonista anche del prossimo pezzo, del 1991 con il gruppo Incognito o Incognito all'italiana. Questa è

e con Feel My Needs del 2018, remixata da Purple Disco Machine, si chiude anche questa puntata di House Gallery. Prossimo appuntamento su Peter Pan tra 7 giorni. Grazie ad Andrea De Luca, che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fuxy è tutto. Ciao.

0: tra poco The House Family con Mr. Ralph.
1: Salve, due etti di prosciutto veneto.
2: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
1: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
2: Allora me ne dai una fetta?
1: Adesso hai capito.
3: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
14: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
13: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.
13: Giusti discount.
15: E ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
0: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan stai ascoltando The House Family by Mr. Alf.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your
2: Peter Pan.
1: What?
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
0: Cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
14: A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
16: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau Dax, solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste e su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Tra poco, Peter.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, Squat.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
2: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
1: Prendi subito il tuo.
2: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy, mentre al mixer a selezionare e mixare i pezzi Thomas Menegazzi e Marco Ferri, che sono già pronti con la prima tripletta, composta da Who Made Who, Flying Away With You, Notre Dame Remix, Purple Disco Machine con Disco Cherry e Calvin Harris con Satisfied.

Radio Peter Pan ti sta portando nei top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Fux al microfono, Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mixer, e la prossima doppietta a chiudere la prima parte è composta da Clooney, XTC, Harrison Allen, Arthur Bay.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. What?
3: Cavolo, è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Magari non l'avevi pianificato,
8: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
11: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre.
14: Se a settembre si parla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
15: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
16: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene.

Vibes, il programma che ti porta in discoteca e che ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxi al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Benegazzi e Marco Ferri, già pronti a ripartire a farvi ballare con la prossima tripletta in arrivo. Prospect Looney con Free Your Mind, Cassim con Say Yeah e Fancy Inch con Hypnotic.

Di suoni di Club Vibes su Peter Pan con Fuchs al microfono e Tobas Menegazzi e Marco Ferri al mix. Prossima tripletta composta da Ilios Barrientos, Deep Down, Winter con This Is Not James Brown e Basement Jacks con Jump and Shout. La versione era mixata da Eric.

Chiude così questo appuntamento di Club Vibes su Peter Pan. Come sempre, grazie a Thomas Menegazzi e Marco Ferri che hanno mixato e selezionato i pezzi. A voi per l'ascolto. Noi ci risentiamo tra 7 giorni. Da Fuxy è tutto.

grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Van da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia

0: Solo Peter Pan.
1: La mia,
0: la tua,
1: la nostra storia.
0: Tecno Classic. La storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corvi.
1: Story by Andrea Nordio.
0: On Radio Peter Pan.
1: Tecno Classic.
0: Tecno Classic. Perché il classico non si batte.
2: Ladies and gentlemen, welcome back. Nuovo appuntamento con il programma più elegante di Radio Peter Pan.
3: Già sapete di cosa sto parlando, si chiama Tecno Classic.
2: Io sono Andrea Nordio e ho il compito di presentare e elencare le canzoni che hanno selezionato per voi
3: i docenti di scuola di tecno, i classici, i soliti, gli immortali.
2: Luca Antolini, soprannominato The Navigator, e Marco Cordi, soprannominato il cacciabombardiere.
3: Come sempre ci sposteremo nel tempo, nella velocità.
2: Cominciamo con tre dischi che possiamo già considerare tre dischi storia, perché il primo
3: è del 1994, Mystic Force con Psychic Harmony.
2: Subito dopo, 1993, Age of Love con il disco omonimo e la versione
3: di Gem and Spoon.
2: E a chiudere, dal 1998, Storm con il disco omonimo.
0: On

0: Mr. Pan, Pan, Luca Antolini e Marco Cordi.
1: Tecno Classic.
0: Perché il classico non si batte.
2: Non si batte.

0: nostri docenti di scuola di techno, Luca Antolini e Marco Cordi.
1: Storm dal 1998, prima invece Age of Love e ad aprire invece Mystic Force con
0: Go! Psychic Harmony. Eravamo a 128 bpm, quindi
1: è la fase di riscaldamento, sapete che si parte piano, con calma.
0: Io saluto e ringrazio tutti quelli che durante questa oretta che passiamo assieme il sabato sera, almeno la versione inedita, poi
1: potete riascoltarci sul sito peterpan.it in qualsiasi momento
0: e anche in tantissime altre piattaforme nella sezione podcast.
1: Attention. E anche quelli che hanno fatto qualche storia, magari su Instagram.

0: Face, Emmanuel Top, prima invece Picotto con Comodo e ad aprire Robert Miles con
1: Children. Questo sì era un po' il momento storia, sia storia della musica se vogliamo, sia
0: storia su Instagram per far vedere che chicchette vanno in onda su Radio Peter Pan il sabato sera.
1: Yeah, baby. Si avvicina il momento della prima hardstyle track. Sapete che il programma è strutturato in questo modo: si parte tra virgolette piano,
0: si aumenta la velocità, alla fine della prima mezz'ora abbiamo
1: un bel 150 bpm che ci ricarica e poi
0: torna di nuovo alla fine un'altra hardstyle track.
1: Ma adesso rimaniamo a 138 bpm e lo facciamo con il cacciabombardiere Marco Corti, questa è la sua Do It.
0: Subito dopo Era Vulgaris con Bastard Ben e a chiudere Zombie.

0: esatto quel momento.
1: Dopo essere partiti a 128 bpm con dischi del 1993, poi spostati
0: fino al più recente, che comunque stiamo parlando di qualche anno fa, il 2004,
1: adesso invece arriviamo al 2008, ma la velocità è quella che ci interessa, ovvero 150 bpm per la prima hardstyle track di questa puntata,
0: Techno Boy con Ti Sento.

0: break, pubblicità e poi avanti perché la techno continua.
1: On Radio Peter Pan. The Techno Classic con Luca Antonini e Marco Cordi.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta. Peter
1: Pan. Spot. Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
0: Forever Fun, Forever Young.
1: Seconda parte di questo meraviglioso programma che si chiama Techno Classic. Io dico sempre il più elegante, di Radio Peter Pan, scuola di techno con Luca Antolini e Marco Cordi. Non ho detto
4: nella prima mezz'ora, mi dispiace che ve la siate persa se siete appena arrivati,
1: che questa è una puntata speciale, ovvero
4: in questo programma è possibile
1: in tutte le occasioni richiedere, consigliare, suggerire una canzone che vorreste ascoltare
4: appunto nella puntata che andrà in onda
1: la settimana successiva. Questa è una puntata speciale perché abbiamo raccolto la maggior parte delle richieste
4: e di conseguenza ci sono tutte le canzoni che voi volevate ascoltare, ma
1: è molto più chiaro ascoltandolo che si capisce
4: cosa volevate effettivamente ascoltare su Radio Peter Pan. Tipo
1: Darude con Sandstorm,
4: subito dopo YOMC,
1: Oasis meglio conosciuta come Magia,
4: e a chiudere Mike Energy, Lost in Dreams meglio conosciuta come I Violini. On Radio Peter Pan, The Techno Classic con Luca Antolini.

There's no way out. We're lost in dreams.

violini, violini, violini. Altro nome con cui è conosciuta questa canzone di Mike Energy, Lost in Dreams. Prima invece l'altra conosciuta come Magia, Magia, grazie alla voce di Franchino, era YOMC Oasis ad aprire Darude con Sandstorm. Go! Si continua, anche aumentando la velocità, ad ascoltare le canzoni che voi avete richiesto in questa stagione, in queste stagioni di Techno Classic, tipo Brooklyn Bounce, Bass, Beat and Melody. A chiudere Hanson Cold con Second Trip. E ad aprire invece il Navigator Luca Antolini con The Race.

0: the Race.
1: State ascoltando Scuola di Tecno, perché il classico non si batte. Ridendo e scherzando siamo arrivati a 142 BPM, aumentiamo ancora.
0: 145, aspettando la hardstyle track di chiusura di questa puntata.
1: Go! Adesso dal 1995 c'è Sunbeam con Outside World.
0: Subito dopo Cherry Moon con The House of House.
1: E a chiudere Legend B con Lost in Love.

0: ad aprire con Outside World.
1: Sono queste le canzoni che comunque tra le varie richieste hanno comunque selezionato i nostri Luca Antolini e Marco Cordi, come hanno fatto
0: con la traccia che chiuderà questa puntata, la Hardstyle Track, un disco del 2017
1: che ci porta a 150 bpm.
0: È di Zatox insieme a Luca Antolini, si chiama Open Your Mind.
2: It's what we believe.

0: dire, che dire, se non grazie mille, grazie a voi che avete ascoltato questa puntata, grazie mille a Luca Antolini e Marco Cordi per aver selezionato tutte queste canzoni, anche questa bellissima per chiudere a 150 bpm.
1: Zatox è proprio il nostro navigator Luca Antolini con Open Your Mind.
0: Torniamo sabato prossimo con una puntata inedita, potete riascoltarci in qualsiasi momento dal sito peterpan.it nella sezione podcast. Per oggi la techno è finita, andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
2: Hasta la vista, baby.
3: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: La notte su Peter Pan suona con Night.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: What?
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.

fatto il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e Vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso Speaker Edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.

in questo venerdì, in questo 25esimo giorno di settembre. Ormai l'estate ce la siamo scordata, siamo ufficialmente a pie pari all'interno dell'autunno, ma non temete perché siamo pieni di musica oggi, pieni di musica che vi farà dimenticare questo equinozio o comunque vivere al meglio questo equinozio. 393 7366 240 per mettere sul